0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto.

Ramo Vita, beni mobili, servizio liquidazione danni, Reale Mutua Assicurazioni nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente, siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, di 8 giugno 2026, San Medardo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Bene, parleremo più tardi di questa notizia. È stata una domenica molto importante per lo sport azzurro. Anche Cobolli, pur perdendo la finale con Zverev, la finalissima al Roland Garros a Parigi, però insomma è uscito a testa alta Cobolli, chiaramente. Panatta lo ha consolato. Panatta è stato l'ultimo vincitore italiano da 50 anni a questa parte. Va bene, poi ancora il calcio, l'Italia under 17 è campione d'Europa, finalmente si sta svegliando qualcosa. È la prima formazione, la prima nazionale, insomma, la prima squadra dell'Italia, nazionale di Baldini, vince ancora in Grecia, gol di Pio Esposito, una Italia che ci appartiene, leggendaria naturalmente, e poi veramente leggendario, Kimi Antonelli che vola in classifica, primo anche a Montegarlo davanti a Hamilton. E poi ancora parleremo di queste altre notizie, oltre 1 milione di persone per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa intera. L'offerta di Banca Intesa su Monte Paschi Siena, bloccata la mossa di BPM. In campo anche Unipol Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal Banco di Siena. E ancora, vediamo un'altra notizia. Zangrillo, pubbliche amministrazioni, buste paga rafforzate, anti-inflazione. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, missili sull'Iran. Nella notte decollano i caccia israeliani e hanno colpiti dei punti molto punti militari molto importanti in Israele, in Iran, scusate. Attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata, invece così si va per le lunghe. Zelensky appella all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz, appunto per porre fine a questa guerra. Attualmente Zelensky è in grado di poter essere d'accordo anche per dare eventualmente il Donbass. E ancora a Transmontana altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Tragedia a Varese, l'auto sbanda, travolti in 5, morta una ragazza, stiamo parlando del Lago Maggiore. Bene signori, di questo altro parleremo più tardi. Complimenti anche alla Sant'Egidiese che nonostante abbia perso, ma ha perso 2-1 col minimo, e sono sicuro che a Sant'Egidio, visto che c'è in palio la Serie D, vedrete come corre la Sant'Egidiese in quest'ultima partita contro il Grassina, che comunque gioca molto molto bene. Però un conto vederlo in casa, un conto fuori, staremo a vedere. Ieri gran bella giornata di sole naturalmente per il mare, tantissima gente, e si stava da Dio, devo dire la verità, e onestamente ero anch'io presente, e devo dire che si stava veramente molto molto bene, ed era un piacere con un caldo che c'era, ma anche un fresco, un'arietta fresca che stimolava. Via. Dunque allora apriamo subito e diamoci una botta di energia prima di primissima. Sentiamo, vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, apriamo prima parte, siete benvenuti e benvenuti anche a questo lunedì 8 di giugno 2026. Vuole il tempo. Cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Va 10 plus, 10 cantautori, attori, cantanti che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Chalet La Sirenetta, Riccardo Tortore Torino, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, insomma eventi musicali per tutta la stagione estiva, alla grande, alla Sirenetta in pieno centro Tortore Torino, naturalmente sul mare. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Baba Bangaranga, firmata da Dara. Perfetto, ancora bentornata estate. Gardelido è già pronto per voi. Torto di Tunido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, sempre aperti. Va bene, la massima del giorno tra poco con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. Vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque vediamo subito al momento della massima del giorno. Si convive con tutto, anche con noi stessi. Pensate un po', perché a volte non ci riconosciamo. Vabbè, dunque, non andiamo d'accordo neanche con noi stessi. Vabbè, vediamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Ossigeno puro sulla Mica Radio Mica International significa la parte orchestrale. Di Radio Mica, solo per orchestra. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Cernovolta e il West. E ancora andiamo avanti, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora prendiamoci un caffè al Bar Galleria 900 in Teramo.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arriva il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507 che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale. Va bene, vi aspettiamo perché domenica 13 settembre alla ripartenza del Radio Domenica Show inizia la nuova stagione e chiaramente vi diremo qual è stato è stata la canzone super tormentone dell'estate 2026, grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Andiamo al Nero di Seppia stasera, che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novarido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, solo base di pesce, chiama al 348 53 88 978. Perfetto, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone firmata naturalmente da Irama, si chiama Cabana, prossimi al cambio, vabbè, come giusto che sia. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Va bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, sentiamo, prima ancora arriva Top Clean,

0: 2, hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Chiama.
1: Ok, bene bene, dunque allora signori ci siamo pronti via con il tempo che farà quest'oggi, bellissima giornata di sole, un campo ad alta pressione raggiunge e abbraccia la nostra regione, quindi tempo stabile per tutto questo lunedì, ma anche domani, poi domani, insomma, poi attenzione perché da mercoledì e giovedì arriva il gran caldo, zero termico intorno ai 3900 metri, mare poco mosso, le temperature, l'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 30, Pescara più 19 più 28, Chieti più 17 più 28, Teramo più 17 più 29, Genova più 19 più 27, Roccaraso più 12 più 22, Martinsicuro più 19 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29. Questo è quanto in questo 8 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 159 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 206. Ok, perfetto, bene, veniamo al sole che è sorto alle 5:25, tramonterà questa sera esattamente alle 20:34. Bene così signori, ci siamo. Allora, è arrivato il momento adesso, magico momento, riservatissimo per l'appunto al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, perfetto, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservatissimo al notiziario del giorno di oggi, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo. Il segno più del giorno è il segno dei gemelli, in questo lunedì 8 di giugno. Bene, andiamo subito con la prima notizia. Banche, la battaglia su Siena. Intesa Unipol Biper verso l'OPAS per bloccare l'affondo di BPM. Consigli convocati la notte per definire l'offerta su MPS e contrastare la proposta di nozze inviata dal banco all'Ovaglio in una lettera. Montepaschi di Siena, insomma, è la più ricercata. La cerazione di Cade Sasso promossa di Castagna, insomma, arriva anche l'intesa, l'offerta di intesa, e c'è anche Unipol Viper verso l'OPAS. Bene, e al centro operazione filiera che parte da Montepaschi di Siena arriva a Generali passando da Mediobanca. Insomma, vogliono fare cose in grandi, La lettera è il board già convocato, il tentato blitz del banco PBM sul Monte Paschi Siena. La riunione già fissata per oggi del CDA di Monte Paschi Siena per reintegro dei consiglieri discuterà delle offerte. E ancora, i rischi sono legati alla complessa operazione di integrazione tra Monte Paschi di Siena e Mediobanca. La mossa antifrancese d'Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, il freno su Siena l'Agricole, oggi primo azionista di PBM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 30% dalla BCE. Nella banca senese il governo italiano detiene soltanto il 5%. E ancora andiamo avanti. Dunque, la banca verte, pur diluendo la sua quota all'8,5%, avrebbe ancora la forza di crescere nel nuovo gruppo. E ancora, l'ex ministro Tremonti: per il nostro paese c'è il rischio di perdere tutto a vantaggio di Parigi e Berlino, quindi fanno bene sia Intesa che Unipol Viper a prendersi e acquistare Monte Paschi Siena per risparmio italiano. E ora BPM rischia di finire a Parigi. Il colosso transalpino potrebbe essere tentato da un'OPA sulla banca milanese. Conquistando Piazza Meda potrebbe rafforzare il suo peso sul nostro mercato.

0: E ancora, gli statali verso la firma del contratto aumenti i medi mensili da 160 euro lordi prevista per domani. La riunione decisiva all'Aran con i sindacati, regole anche per l'intelligenza artificiale. Buste paga rafforzate contro l'inflazione, un piano per i giovani. Il ministro per la pubblica amministrazione entro l'estate anche rinnovi di sanità e enti locali. Vannacci del centrodestra dovrebbe sposare i nostri valori, dice Paolo Zangrillo. E ancora andiamo avanti. Ballottaggi oggi si verdetti per le comunali, affluenza in calo sotto al 30%. È l'ultimo test delle comunali e politiche del prossimo anno. Prima delle comunali e politiche del prossimo anno, del 2027, attesa per responsi di Chieti, Macerata, Arezzo, Andria, Lecco e Agrigento. Il caso Vigevano in Abruzzo. Legnini sfida il centrodestra, che si è unito all'urno anche 148 centri in Sardegna per il primo turno. Insomma, c'è molta attesa per queste elezioni comunali, almeno per le grandi città. Vedremo che succede. Nel pomeriggio cominceremo a sapere con gli exit poll. La maggioranza, il piano Meloni, urne nell'autunno 2027, manovra anticipata. La Premier punta sulla ripresa economica a metà del prossimo anno. La strategia per arginare Vannacci, che potrebbe arrivare al 10%, e prendere voti anche dalla sinistra. Covid, preferenze per i progressisti. Il centro-sinistra cerca le battaglie comuni. Accuse contro un senatore di Forza Italia, Russa ordina accertamenti subito. Un'imprenditrice denuncia Silvestro, mi ha violentato a difesa. Tutto falso, ci divertiremo in tribunale. E ancora, Madrid è in piazza per Leone, quasi 1,5 milioni di persone per Papa Leone. Oggi discorso al Parlamento, il Papa davanti a una folla oceanica. Senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa. Nel pomeriggio riceverà a porte chiuse le vittime d'abusi della Chiesa spagnola. Il pontefice ha chiesto anche di tessere reti tra le istituzioni in nome della dignità umana. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo. In mattinata vedrà il Premier Sanchez. L'incontro con gli artisti, Bandera strappa applausi. L'intelligenza artificiale ci sta rubando l'anima. L'attore si è avvicinato alla fede dopo l'infarto del 2017, confesso qui di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio, dice Antonio Banderas, attore spagnolo, conosciutissimo in tutto il mondo, anche in Italia. Quindi andiamo avanti. Le folle radunate intorno all'idea, la forza di Leone scuote l'Europa. La visione del Papa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente, ottiene grande consenso simbolico, conferma il suo ruolo politico sulle traccia di Papa Wojtyła. E ancora, voltiamo pagina. Iran crolla il cessato il fuoco, Israele bombarda l'Iran, l'Iran bombarda Israele. L'IDF attacca a sud di Beirut, razzi di Teheran su Israele, pronta risposta di Israele, bombardato con l'occhio degli USA, la capitale libanese, colpito anche il centro di comando di Hezbollah. I Pasdaran rispondono con raid missilistici e Tel Aviv fa decollare i caccia. Attentato a nord di Tel Aviv, diverse sparatorie, un morto, Hamas esulta, resistenza eroica, dice Hamas. Il regime ha preso di mira la base aerea di Ramat David, la tregua violata più volte, Ben-Gvir, Teheran deve bruciare. La frustrazione di Trump che frena Bibi, l'intesa deve essere firmata a giorni. La reazione del presidente americano, non sono contento dell'offensiva su Beirut, spero che ora l'accordo non salti. I droni russi colpiscono Chernobyl, l'appello di Zelensky all'Europa e il mondo in guerra. Va bene, dunque, colpito un deposito nucleare vicino alla centrale, al vertice di Londra, i volontari russi discutono su come rafforzare la difesa ucraina. Il voto in Armenia, si temono interferenze a Mosca. I difficili colloqui con Putin, il premier finlandese Straub, chiederci se la politica degli Stati Uniti sia nell'interesse dell'Unione Europea o se l'Europa debba cominciare a fare di testa sua. E beh, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, andiamo ancora avanti. Prada presenta a New York la sua tuta spaziale. Passiamo adesso alla guerra e a cose un po' più effimere ma importanti. Non è un capo che si vedrà, se nascosto sono strati di protezione il vuoto a 200.000 km dalla Terra. Eppure Prada e Aston Space l'hanno presentato a New York come si presenta una collezione. Va bene, dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Crans-Montana, le ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore della coppia accusato di traffico d'armi. La denuncia contro Daniel Monet di uno degli avvocati delle vittime del rogo. I PM dovranno verificare se i coniugi Moretti abbiano riciclato denaro sporco per i loro affari. L'uomo aveva aiutato con 20.000 euro l'apertura del Constellation, dove la notte di Capodanno sono morti in 41 ragazzi. Minetti, la testa che ha smentito i festini, ma ha fatto quelle dichiarazioni ai giornali. La donna nega anche di aver subito abusi da Cipriani. Il Fatto Quotidiano, il giornale rilancia: pubblicheremo le conversazioni. Vabbè, insomma, chiaramente questa ragazza rischia di mettersi in un mare di guai. Va bene, andiamo ancora avanti. Auto falcia un gruppo di ragazzi sul Lago Maggiore, morta una 17enne, 4 feriti. I 5 amici erano diretti al Lago Maggiore da Varese e camminavano sul ciglio della strada quando la vettura è sbandata travolgendoli. La giovane è deceduta, sul colpo gravi gli altri. Il conducente, un 30enne italiano, è rimasto ovviamente ferito, sottoposto a droga e alcol test. Vedremo un po' cosa aveva ingerito. I carabinieri stanno accertando anche se l'uomo guidasse a velocità elevata, ricoverato, operato anche un 15enne. Si ribalta una barca di migranti, recuperati 10 cadaveri. Naufragio avvenuto in acque maltesi, messi in salvo altre 48 persone. La Guardia Costiera continua comunque le ricerche. Andiamo ancora avanti, veniamo a un'altra notizia, riguarda la notizia che provengono da Teramo dintorni. Voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione. Impugnato l'ordinanza, a cui il Tribunale riesame, lo ha scarcerato e messo in una comunità. Gli avvocati, lo studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità, la concretezza del pericolo. Approdo in Cassazione il caso dello studente modello di 17 anni che, secondo l'accusa, sulle chat segrete annunciava una strage al liceo artistico di Pescara e progettava la rivoluzione suprematista. E ancora, minaccia alla moglie, ti sciolgo nell'acido. A processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni. Prima o poi ti sciolgo nell'acido, un dolente cronaca giudiziaria, quella che prende forma è un rinvio a giudizio disposto dal giudice veneziano che manda a processo un professionista 50enne di Teramo accusato di minacce e maltrattamenti alla moglie, aggravati dal fatto di averli fatti in presenza dei due figli minorenni. E ancora andiamo avanti. Dunque, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi. Si tratta di 3 ragazzi di 19 anni e uno di 21, sono ricoverati a Teramo ed Atri. Un giovane ha riportato trauma gravi. Appartamento svaligiato, Villa Pavone, fallisce il colpo in casa a Frontarola. Nuovo furto in casa nei quartieri Teramani, l'ultimo è stato messo a segno a Villa Pavone. I malviventi sono entrati in un'abitazione singola, dopo aver forzato una porta finestra, scavalcato il muro dell'ascensore, sono entrati e hanno rubato monili in oro. È andata male invece a Frontarola perché i ladri sono fuggiti nel momento in cui sono rientrati i proprietari. Dunque, Villani, sindaco di Pietragabella, dice no alla fusione, alla fusione con la Grande Teramo, sia all'aggregazione. Il sindaco di Pietragabella interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato al collega di Montorio. Vacanze, i contatti arrivano a 2,5 milioni di persone, cresce l'attività online generata dal portale Offerta Turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture. Insomma, sarà una grande estate quest'anno davvero. Dunque, Strisce Blu, aumentano posti e prezzi orari. Martinsicuro, parcheggio e pagamento attivi fino al 30 settembre, doppio il costo degli abbonamenti. Scalatore scivola e si ferisce la caviglia, soccorso sul Gran Sasso, intervento la serata di ieri per il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il vallone delle Cornacce sul versante teramano del Gran Sasso in prossimità del rifugio Franchetti. E ancora andiamo avanti. Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti. Necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova. All'ANAS, il titolare dell'opera, sono stati chiesti documenti relativi alla zona dei laghi artificiali da conservare. A Nereto, asfalti a pezzi e voragini del piazzale dietro al liceo scientifico di Peano Rosa di Reto, il manto stradale sembra essere stato bombardato, ma nessuno se ne occupa. Psichiatria, sia la nuova organizzazione, il cittadino governante, l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo, la riabilitazione a Giulianova. Continua a far discutere il caso psichiatria all'ospedale Giulianova con una serie variegata di posizioni. Arrivano 2 interventi favorevoli alla decisione della ASL. Festa per i 100 anni della signora Vallì di Blasio, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina, che ha compiuto ieri 100 anni. Complimenti anche dalla redazione di Radio Amica International. E ancora, studenti del liceo scientifico a Siracusa per Antigone, il teatro greco, si è rinnovato l'appuntamento del liceo scientifico di Teramo con le rappresentazioni del teatro greco promossa dalla Fondazione Inda. E ancora, andiamo avanti, cimiteri ad Atri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. L'azienda aveva proposto gli interventi nel 2015 e nel 2018 si era aggiudicata la gara. A 14 chiusa due notti tra Pineto e Pescara, lavori nelle gallerie, autostrada chiusa per due notti tra Atri, Pineto e Pescara, a rendere noto è la società di gestione dell'A14, si chiuderà dalle 22 alle 6 sia stasera che domani sera. E ancora andiamo avanti, ex fornace a Roseto, tempi brevi per la demolizione dopo che è giunto dalla sovrintendenza in arrivo l'autorizzazione paesaggistica. Bene signori, è tutto per il notiziario, adesso la lunga pagina dello sport. Antonelli, Chimi Antonelli, sempre lui, nuovo principe di Monte Carlo, ma nuovo re soprattutto della Formula 1. L'italiano Mercedes vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce al muro e si ritira. Dunque la vittoria tanto storica quanto incredibile, una corsa pazza tra incidenti e una seconda partenza da brividi. Il Gran Premio di Monte Carlo in corona Chimi Antonelli, principe del principato di Monte Carlo Monaco. Ha vinto davanti al ferrarista Hamilton, terzo Red Bull Isaac Kajar, poi al quarto Piastri su McLaren, al quinto Lewson su Racing Bulls e al sesto c'è Lindbergh Racing Bulls, e poi arriva finalmente all'ottavo posto abbiamo Albon Williams, mentre tra i ritirati purtroppo c'è anche Leclerc. Va bene, la classifica piloti, primo posto per Kimi Antonelli, 156 punti avanti a Lewis Hamilton che ne ha 90, George Russell ne ha 88, Charles Leclerc 72, Oscar Piastri ne ha 58. Ok, Kimi gongola, la mia macchina è una vera bestia, Leclerc amaro, un incidente tutto molto frustrante, Hamilton dice un secondo posto speciale, la macchina di Leclerc, dice Leclerc appunto, non frenava. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con il tennis. Cobolli sfiora l'impresa ma Zverev non fa sconti, l'italiano recupera 2-7 però il quinto crolla fisicamente e si arrende. Il tennista romano, sono state le settimane più belle della mia vita, Sasha ha meritato questa vittoria ma spero che coronato il suo sogno in futuro toccherà a me vincere. Il tedesco a 30 anni conquista finalmente il suo primo slam dopo una serie di finali perse il suo slam, adesso è arrivato il lieto fine, senza il sostegno del pubblico in questi giorni non sarei mai riuscito. MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria, centesima vittoria, sul podio anche Acosta e Bagnaia, Bezzecchi cade ma resta in testa alla classifica mondiale. E torniamo al calcio con la nazionale amichevole, dunque l'Italia Kalbis in Grecia col solito Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter ancora decisivo, gli azzurri vincono in inferiorità numerica, l'Under 17 compie l'impresa di giornata e conquista il campionato europeo contro il Belgio, finisce 1-0, anzi finisce ai calci di rigore, vince l'Italia, complimenti per questi 17enni, il futuro è qui, Baldini lo ha detto e lo ha dimostrato anche con queste due partite vinte tutte e due. E adesso il nuovo presidente, che sarà Malagò o Avete, vedremo un po', chiaramente non è che potrà mandare via tranquillamente un Baldini vincente così, vabbè, staremo a vedere, anche perché lui è anche un uomo fortunato, devo dire che è molto molto fortunato. E beh, la fortuna è una componente importante della nostra vita, assolutamente sì. E ancora, veniamo adesso a Dagasso. Dagasso, giocatore ex del Pescara. Un anno fa dice: io giocavo in Serie C col Pescara, adesso sono in nazionale e vinco pure. Complimenti. Va bene, dunque, veniamo a Rixer. Ricordate, giocatore dell'Inter, ha avuto un uomo allora in campo, però è cosciente. Attimi di paura durante la Danimarca-Ucraina. L'ex Inter aveva accusato un arresto cardiaco nel 2021 e anche ieri la partita è stata sospesa al 65esimo, cioè a trentina di minuti dalla fine della partita circa. Hanno visto accacciarsi ancora una volta Eriksen e sono fermati. Roma su Greenwood, Gattuso vuole Gimenez, i gelorossi valutano anche Ruggeri dell'Atletico, continuano la caccia agli allenatori tra Serie A e mercato estero, mentre sulla compravendita dei giocatori pesa l'imminente avvio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada, giovedì si parte con Messico Sudafrica e così impazza la girandola delle panchine nel massimo campionato italiano col Sassuolo, che ha definito l'accordo con con Alberto Aquilani dopo un grande annata con il Catanzaro. E ancora andiamo avanti, dunque l'Ascoli è tornato in Serie B con la firma di un pescarese, Tomei, allenatore quasi sconosciuto. Finale playoff, Brescia Capo finisce 3-0. Il tecnico Tomei artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando. Sarà l'Ascoli ad accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della Serie C. Insomma, veramente l'Ascoli una scalata per arrivare in Serie B con Piero Merito, e quindi buona annata, adesso arriva il bello. E testa a testa di Bari Boucher a Pescara, si lavora per tenere Sajut, i due allenatori in pole, ma occhio a De Giorgio, alla conferma magari anche di Gorgore, che ha fatto veramente bene a Pescara, perché cambiarlo? Il club bianco-azzurro sta parlando con la Cremonese per avere i centravanti italo-camerunense e si aspetta risposta del portiere Prizzari, li vorrebbe anche questo il presidente Sebastiani a Pescara. Il Pinito tratta Scheffer, può salutare Postiglione, piace il terzino argentino della Carrarese, il difensore vicino al Benevento. Per il centrocampo continua il pressing su Vallocchia. Il 18 luglio si parte con i tiri, si va a Palena per il Pineto. Teramo, priorità su i rinnovi, ora si stringe su Giambè, settimana decisiva per il pescaggio, piace Piarulli per il centrocampo. Salustri, il più ricercato sul mercato, rebus sul destino di Messori, valutazione in corso su Bruni. Il 16 giugno è fissata la scadenza per presentare la domanda di iscrizione alla Lega Pro e vedere un pochino se si apre la strada per la Serie C. Ricordo che il Teramo è in testa alla classifica per il ripescaggio, basta una squadra che non ce la fa ad affrontare la Serie C, che pronti via, ecco che arriva il Teramo, speriamo bene, insomma, no? L'anno scorso eravamo al settimo posto, quest'anno siamo primi, vediamo un po' se succede qualcosa. Va bene, intanto si prepara anche, ci si prepara per qualche rinnovo nel Teramo Calcio, in attesa di definire se sarà Serie C o Serie D, e dopodiché chiaramente via sul mercato. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario a Lega Mosciano per verificare l'idoneità del Mario Rodi, perché bisognerà ristrutturare il campo di Notaresco, lo stadio, e quindi si andrà chiaramente a giocare a Mosciano. E ancora l'Aquila, il nodo mister per iniziare a ricostruire, si parla di Capellacci, ma la Sant, se dovesse andare in Serie D, si darà ben stretto Capellacci, anche perché il Sant'Egidio ci vive un momento davvero particolare, gente in festa per anche questo risultato di sconfitta a Grassina 2-1 nella partita andata, ma sapete benissimo che poi al ritorno sarà tutta un'altra storia, e la Sant'Egidiese sta preparando la festa, anche perché ho visto la partita, buona parte della partita, devo dire che questa Sant'Egidiese di Capellacci gioca veramente al calcio, ma anche il Grassina non era male, però fuori casa bisogna vederla. Giulianova sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Insomma, il Giulianova si sta ristrutturando pian pianino, naturalmente, per il nuovo campionato. Abbiamo parlato della Sant'Egidiese, il Casol salva la Sant con rigore in recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi. I Bertiani sotto tono, nel recupero entra Gadaletta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno. Abbiamo 90 minuti, dice Gadaletta, per dire la nostra chiaramente per questa partita, e obiettivamente, insomma, non si può dire che appunto la Sant'Egidiese non abbia tutte le carte in regola per poter andare in Serie D. Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità, entro mercoledì la società incontrerà Pistilli, il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati. Certo è che comunque acquistare e pagare circa €1 milione €1 milione e mezzo per tutti i debiti del Chieti Calcio per poi fare l'eccellenza, mi sembra un po' assurdo, eh? Vabbè, comunque naturalmente per chi lo accetta vorrà dire che è un impegno probante. Bene, veniamo adesso agli appunti degli amica, stop al notiziario, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Vediamo subito gli appunti di Radio Amica International. Facciamo gli auguri più belli di una buona stagione estiva, buone vacanze. Siamo già in tema di vacanze, siamo all'8 di giugno. Pensate un po', la scuola ci chiude, eccetera, eccetera. Beh, insomma, vabbè. Dunque, allora, cosa va oggi su Radio Amica per la musica? Abbiamo chiaramente il momento riservato a 10 plus, cioè praticamente 10 autori, cantanti, cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi in via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, signori, ci siamo. Tra poco le notizie riservate. Prima ancora arriva la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Siamo arrivati alle notizie riservate, dunque i nostri festival del momento. Una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335-654-507, che è il numero di Radio Amica International. E poi domenica 13 settembre alla ripartenza per la nuova stagione del Radio Domenica Show, prima puntata, domenica 13 settembre 2026, vi diremo e vi daremo la canzone regina dell'estate 2026. Qualche idea c'è già, Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti con Ristorante Arrechino da Sante, solo a base di pesce. Al telefono 347 37 64 271, residence presso il Residence Tortorella, Arlecchino da Sante, solo pesce. Allora andiamo con la stazione di servizi IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navarino, mondo risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Vi aspettiamo. E ancora, signori, andiamo pure avanti con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 8 di giugno, stasera va all'organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'organico. Bene, signori, è il momento della fortuna. Attenzione con i nostri super festival del momento. Allora, ci siamo, prego, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. riprendi Il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Così ci siamo, è arrivato il momento della fortuna. Vabbè, allora sentiamo un po'. Concorso numero 89, la combinazione vincente. Domani, martedì, vediamo i numeri nuovi del concorso numero 90. Dunque, attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto 27 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Nessun 6, nessun 5 più, nei 5 vanno 16.377 euro, ai 4 230,63 euro, ai 3 20,09 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 7 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Si riparte domani martedì con un monte premi che vola a 176 milioni e 100 mila euro. Siamo arrivati a quota 200 milioni e vai, poco ci manca. Vabbè, spero che esca prima, insomma. Va bene signori, andiamo ancora avanti perché arrivano le farmacie di turno. Vai regia, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene bene, dunque andiamo su avanti con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, Antonelli Mociano, ad altri a Picella, a Pino dei Silvi di Febo, via Trieste Pineto, Giunova, Parere Strobbe, via Galilei, in Val di Vrata, Villa Lempa, Cappellaccia, Controguerra, a Roseto Mannella, a Castilenti, farmacia di Isidoro, in Val Romano di Febo, Basciano, Chierichetti Morodoro, a Castellisola Corinti, via Nova Colledara, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani e martedì. Vai le super classifiche adesso con prima una cosa importante arriva, e cioè le canzoni sotto l'ombrellone, mi sembra doveroso, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, Radio Mica International 48, non sbagliamoci con i numeri, ma mancano pochi giorni per 49, va bene, poi 50, poi vediamo, va bene, poi 60, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, le super classifiche del giorno con Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione.
2: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, andiamo adesso a vedere una classifica speciale questo lunedì, lunedì 8 di giugno. Parliamo di tennis, il fatturato dei tornei, dove si incassa di più, si fattura di più. Al primo posto Wimbledon, davanti agli Open americani. Al terzo Roland Garros in Francia, al quarto Australian Open, al quinto Italia, Roma, internazionali, perfetto, mamma mia, sono un ballo di milioni su milioni, è oro il tennis adesso. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci andiamo subito, prima due cose due importanti e poi subito con l'oroscopo del lunedì, tanto per ricominciare, tanto per gradire. Vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria.

Parte tua una sorta di interruzione per quanto riguarda le decisioni in materia economica. Gemelli, passate un momento di grande tensione emotiva di ieri, adesso riesci a mettere molto meglio a fuoco il tuo percorso nel lavoro. Cancro, nel lavoro sei diventato ancora più severo con te stesso, la tua esigenza cresce e lascia poco spazio al fattore umano. Leone, senza che tu facessi niente, il clima del lavoro adesso è cambiato e è diventato molto più favorevole ai tuoi progetti. Vergine, oggi nel lavoro sarà necessario trovare il modo di mediare tra le tue aspirazioni, che sono più ambiziose del solito, e i limiti oggettivi che ci sono. Bilancia, le prospettive per il lavoro sono più che rose, a condizione che tu sia in grado di trovare un accordo con i collaboratori. Scorpione, la voce dell'amore continua a far sentire in maniera sufficientemente melodiosa, sciogliendo le tue resistenze. Sagittario, è inutile nascondere le emozioni, perché più cerchi di simularle più emergono in maniera anarchica e disordinata. Capricorno, oggi potrai decidere di mostrarti un po' più ruvido nel lavoro, facendo in modo di imporre un tuo punto di vista. Acquario, cerca di anticipare almeno in parte gli eventi del lavoro, ora che sei sempre più consapevole che vai verso un periodo di espansione. Pesci, la luna è sempre tuo ospite, ti rende più ricettivo a quello che succede attorno a te. È il momento di fare un po' attenzione anche alle spese. Perfetto, andiamo avanti con invece la televisione. Stasera cosa c'è? Su Rai 1 Tutti tranne te, su Rai 2 The Uncount fino all'ultimo bivio, su Rai 3 Mussolini le verità nascoste, su Rete 4 Quarta Repubblica attualità, canale 5 Super Karaoke, su Italia 1 Hunter's Prayer la fuga, su La 7 Propaganda Live in questo lunedì, su TV 8 Robin Hood Principe dei Ladri, su 39 Little Big Italy, Little Big Italy, mentre su Rai Movie 24 arriva il film western Passione Ribelle, e là vai. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a partire da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli dell'architetto, i mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi arriva il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la canzone, la musica leggera italiana. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, lunedì 8 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scegliere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo anche adesso alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok. Bene signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata e buone vacanze, perché siamo in tema di vacanza, eh. Ciao ciao, buona giornata. Sentiamo un po'. No, c'è tempo per dirci anche ciao ciao. Vabbè, ciao, sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, eh. Mi raccomando, sempre con Radio Amica International. Buone vacanze, ciao. Va bene, andiamo con la musica. Da oggi arriva il momento riservato appunto a 10 plus, 10 tra i cantanti, autori e cantautori che hanno fatto bella e grande la canzone, la musica leggera italiana. Ciao ciao.

per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

principe del Moro, arrossano il cimiero d'identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor.

castità, la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Abile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

Già ad altrie gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfida.

ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

capire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, di 8 giugno 2026, San Medardo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Bene, parleremo più tardi di questa notizia. È stata una domenica molto importante per lo sport azzurro. Anche Cobolli, pur perdendo la finale con Zverev, la finalissima al Roland Garros a Parigi, però insomma è uscito a testa alta Cobolli, chiaramente. Panatta lo ha consolato. Panatta è stato l'ultimo vincitore italiano da 50 anni a questa parte. Va bene, poi ancora il calcio, l'Italia Under 17 è campione d'Europa, finalmente si sta svegliando qualcosa. È la prima formazione, la nazionale, insomma, la prima squadra dell'Italia, nazionale di Baldini, vince ancora in Grecia, gol di Pio Esposito, una Italia che ci appartiene, leggendaria naturalmente. E poi veramente leggendario Kimi Antonelli, che vola in classifica, primo anche a Monte Carlo davanti a Hamilton. E poi ancora parleremo di queste altre notizie: oltre 1 milione di persone per Papa Leone, che da Madrid scuote l'Europa intera. L'offerta di Banca Intesa su Monte Paschi Siena, bloccata la mossa di BPM. In campo anche Unipol Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal Banco di Siena. E ancora, vediamo un'altra notizia: Zangrillo, pubbliche amministrazioni, buste paga rafforzate, anti-inflazione. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele e missili sull'Iran. Nella notte decollano i caccia israeliani e hanno colpiti dei punti molto punti militari molto importanti in Israele, in Iran, scusate. Attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata, invece così si va per le lunghe. Zelensky appella all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz, appunto per porre fine a questa guerra. Attualmente Zelensky è in grado di poter essere d'accordo anche per dare eventualmente il Donbass. E ancora Transmontana, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Tragedia Varese, l'auto sbanda, travolti in 5, morta una ragazza, stiamo parlando del Lago Maggiore. Bene signori, di questo altro parleremo più tardi. Complimenti anche alla Sant'Egidiese, che nonostante abbia perso, ma ha perso 2-1 col minimo, e sono sicuro che a Sant'Egidio, visto che c'è in palio la Serie D, vedrete come corre la Sant'Egidiese in quest'ultima partita contro il Grassina, che comunque giocava molto molto bene. Però un conto vederli in casa, un conto fuori, staremo a vedere. Ieri gran bella giornata di sole, naturalmente per il mare tantissima gente, e si stava da Dio, devo dire la verità, e onestamente ero anch'io presente, e devo dire che si stava veramente molto molto bene, ed era un piacere con un caldo che c'era, ma anche un fresco, un'arietta fresca che stimolava. Via, dunque allora apriamo subito e diamoci una botta di energia prima di Primissima. Sentiamo, vai.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Ok, apriamo prima parte, siete benvenuti e benvenuti anche a questo lunedì 8 di giugno 2026. Vuole il tempo, cosa va da oggi su Radio Amica International? Va 10 plus, 10 cantautori, attori, cantanti che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Chalet La Sirenetta, Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, insomma eventi musicali per tutta la stagione estiva, alla grande, alla Sirenetta in pieno centro Tortore Toledo, naturalmente sul mare. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Baba Bangaranga, firmata da Dara perfetto, ancora benvenuta estate, Gardelido è già pronto per voi, Torto del Tunido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, sempre aperti, va bene, la massima del giorno tra poco con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito al momento della massima del giorno. Si convive con tutto, anche con noi stessi. Pensate un po', perché a volte non ci riconosciamo. Vabbè, dunque, non andiamo d'accordo neanche con noi stessi. Vabbè, vediamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Ossigeno puro sulla Amica Radio Amica International significa la parte orchestrale. Di Radio Amica, solo per orchestra, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Cernovolta il West. E ancora andiamo avanti, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, prima ancora prendiamoci un caffè al Bar Galleria 900 in Teramo, prego.

Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così, dunque ci siamo, arriva il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335 6564 507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale. Va bene, vi aspettiamo perché domenica 13 settembre alla ripartenza del Radio Domenica Show inizia la nuova stagione. Chiaramente vi diremo qual è stata la canzone super tormentone dell'estate 2026, eh? Grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale di Sante Mobile Re di via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Andiamo al Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navarino, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, solo base di pesce, chiama al 348 53 88 978, perfetto. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone firmata naturalmente da Irama, si chiama Cabana. Prossimi al cambio, vabbè, come è giusto che sia. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Va bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, eh. Sentiamo, prima ancora arriva Top Clean, andiamo pure con Top Clean, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo pronti via con il tempo che farà quest'oggi. Bellissima giornata di sole. Un campo ad alta pressione raggiunge e abbraccia la nostra regione. Quindi, tempo stabile per tutto questo lunedì, ma anche domani, poi domani. Insomma, poi attenzione perché da mercoledì e giovedì arriva il gran caldo, zero termica intorno ai 3900 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 30, Pescara più 19 più 28, Chieti più 17 più 28, Teramo più 17 più 29, Giunova più 19 più 27, Roccaraso più 12 più 22, Martinsicuro più 19 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29. Questo è quanto in questo 8 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 159 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 206. Ok, perfetto, bene, veniamo al sole che è sorto alle 5.25, tramontare questa sera esattamente alle 20.34, bene così signori, ci siamo. Allora, è arrivato il momento adesso, magico momento, riservatissimo per l'appunto al notiziario.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservatissimo al notiziario del giorno di oggi, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo. Il segno pipì del giorno è il segno dei gemelli in questo lunedì 8 di giugno. Bene, andiamo subito con la prima notizia. Banca, la battaglia su Siena. Intesa Unipol Biper verso l'OPAS per bloccare l'affondo di BPM. Consigli convocati la notte per definire l'offerta su MPS e contrastare la proposta di nozze inviata dal Banco Allovaglio in una lettera. Montepaschi di Siena, insomma, è la più ricercata. La cerazione di Cade Sasso promossa di Castagna, insomma, arriva anche all'intesa, all'offerta di Intesa, e c'è anche Unipol Viper verso l'OPAS. Bene, e al centro operazione filiera che parte da Montepaschi di Siena arriva a Generali passando da Mediobanca. Insomma, vogliono fare cose in grandi, eh. La lettera e il board già convocato, il tentato blitz del Banco PBM sul Monte Paschi Siena. La riunione già fissata per oggi del CDA di Monte Paschi Siena per reintegro dei consiglieri discuterà delle offerte. E ancora, i rischi sono legati alla complessa operazione di integrazione tra Monte Paschi di Siena e Mediobanca. La mossa antifrancese d'Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, il freno su Siena Agricole, oggi primo azionista di PBM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 30% dalla BCE. Nel Banca Senese il governo italiano detiene soltanto il 5%. E ancora andiamo avanti. Dunque, la Banca Verte, pur diluendo la sua quota all'8,5%, avrebbe ancora la forza di crescere nel nuovo gruppo. E ancora, l'ex ministro Tremonti: per il nostro paese c'è il rischio di perdere tutto a vantaggio di Parigi e Berlino, quindi fanno bene sia Intesa che Unipol Viper a prendersi e acquistare Monte Paschi Siena per risparmio italiano. E ora BPM rischia di finire a Parigi. Il colosso transalpino potrebbe essere tentato da un'OPA sulla banca milanese. Conquistando Piazza Meda potrebbe rafforzare il suo peso sul nostro mercato. E ancora, gli statali verso la firma del contratto, aumenti medi mensili da 160 euro lordi prevista per domani. La riunione decisiva all'ARAN con i sindacati, regole anche per l'intelligenza artificiale. Buste paga rafforzate contro l'inflazione, un piano per i giovani. Il ministro per la pubblica amministrazione entro l'estate anche rinnovi di sanità enti locali. Vannacci del centrodestra dovrebbe sposare i nostri valori, dice Paolo Zangrillo. E ancora andiamo avanti. Ballottaggi oggi, si verdetti per le comunali, affluenza in calo sotto al 30%. È l'ultimo test delle comunali e politiche del prossimo anno. Prima delle comunali e politiche del prossimo anno, del 2027, attesa per responsi di Chieti, Macerata, Arezzo, Andria, Lecco e Agrigento. Il caso Vigevano in Abruzzo. Regnini sfida il centrodestra, che si è unito all'urno anche 148 centri in Sardegna per il primo turno. Insomma, c'è molta attesa per queste elezioni comunali, almeno per le grandi città. Vedremo che succede, nel pomeriggio cominceremo a sapere con gli exit poll. La maggioranza, il piano Meloni, urne nell'autunno 2027, manovra anticipata. La premier punta sulla ripresa economica a metà del prossimo anno, la strategia per arginare Vannacci, che potrebbe arrivare al 10%, e prendere voti anche dalla sinistra. Covid, preferenze per i progressisti, il centro-sinistra cerca le battaglie comuni. Accuse contro un senatore di Forza Italia, Russa ordina accertamenti subito. Un'imprenditrice denuncia Silvestro: mi ha violentato a difesa, tutto falso, ci divertiremo in tribunale. E ancora, Madrid è in piazza per Leone, quasi 1,5 milioni di persone per Papa Leone. Oggi discorso al Parlamento, il Papa davanti a una folla oceanica: senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa. Nel pomeriggio riceverà a porte chiuse le vittime di abusi della Chiesa spagnola. Il pontefice ha chiesto anche di tessere reti tra le istituzioni in nome della dignità umana. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo, in mattinata vedrà il premier Sanchez. L'incontro

0: Con gli artisti, Bandera strappa applausi, l'intelligenza artificiale ci sta rubando l'anima, l'attore si è avvicinato alla fede dopo l'infarto del 2017, confesso qui di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio, dice Antonio Banderas, attore spagnolo. Conosciutissimo in tutto il mondo, anche in Italia, quindi andiamo avanti. Le folle radunate intorno all'idea, la forza di Leone scuote l'Europa. La visione del Papa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente, ottiene grande consenso simbolico, conferma il suo ruolo politico sulle traccia di Papa Wojtyła. E ancora, voltiamo pagina, Iran crolla il cessato il fuoco, Israele bombarda l'Iran, l'Iran bombarda Israele. Il DF attacca a sud di Beirut, razzi di terra su Israele, pronta risposta di Israele, bombardato con l'occhio degli USA, la capitale libanese, colpito anche il centro di comando di Hezbollah, e Pasdaran rispondono con raid missilistici, e Tel Aviv fa decollare i caccia. Attentato a nord di Tel Aviv, diverse sparatorie, un morto, Hamas esulta, resistenza eroica, dice Hamas. Il regime ha preso di mira la base aerea di Ramat David, la tregua violata più volte, Ben Gvir, Teheran deve bruciare. La frustrazione di Trump che frena Bibi, l'intesa deve essere firmata a giorni. La reazione del presidente americano, non sono contento dell'offensiva su Beirut, spero che ora l'accordo non salti. I droni russi colpiscono Chernobyl, l'appello di Zelensky all'Europa e il mondo in guerra. Va bene, dunque, colpito un deposito nucleare vicino alla centrale, al vertice di Londra, i volontari russi discutono su come rafforzare la difesa ucraina. Il voto in Armenia, si temono interferenze a Mosca. I difficili colloqui con Putin, il premier finlandese Straub, chiederci se la politica degli Stati Uniti sia nell'interesse dell'Unione Europea o se l'Europa debba cominciare a fare di testa sua. E beh, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, andiamo ancora avanti. Prada presenta a New York la sua tuta spaziale. Passiamo adesso alla guerra, a cose un po' più effimere ma importanti. Non è un capo che si vedrà, se nascosto sono strati di protezione in vuoto a 200.000 chilometri dalla Terra. Eppure Prada e Action Space lo hanno presentato a New York come si presenta una collezione. Va bene, dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Cras Montana, le ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore della coppia accusato di traffico d'armi. La denuncia contro Daniel Monet, di uno degli avvocati delle vittime del rogo. I PM dovranno verificare se i coniugi Moretti abbiano riciclato denaro sporco per i loro affari. L'uomo aveva aiutato con 20.000 euro l'apertura del Constellation, dove la notte di Capodanno sono morti in 41 ragazzi. Minetti, la testa che ha smentito i festini, ma ha fatto quelle dichiarazioni ai giornali. La donna nega anche di aver subito abusi da Cipriani. Il Fatto Quotidiano, il giornale rilancia: pubblicheremo le conversazioni. Vabbè, insomma, chiaramente questa ragazza rischia di mettersi in un mare di guai. Va bene, andiamo ancora avanti. Auto falcia un gruppo di ragazzi sul Lago Maggiore, morta una 17enne, 4 feriti. I 5 amici erano diretti al Lago Maggiore da Varese e camminavano sul ciglio della strada quando la vettura è sbandata travolgendo. La giovane è deceduta, sul colpo gravi gli altri. Il conducente è un 30enne italiano, rimasto ovviamente ferito, sottoposto a droga e alcol test. Vedremo un po' cosa aveva ingerito. I carabinieri stanno accertando anche se l'uomo guidasse a velocità elevata, ricoverato, operato anche un 15enne. Si ribalta una barca di migranti, recuperati 10 cadaveri. Il naufragio è venuto in acque maltesi, messe in salvo altre 48 persone. La guardia costiera continua comunque le ricerche. Andiamo ancora avanti, veniamo all'altra notizia, riguarda la notizia che provengono da Teramo dintorni. Voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione, impugnato l'ordinanza a cui il tribunale riesame lo ha scarcerato e messo in una comunità. Gli avvocati e lo studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità, la concretezza del pericolo. Approdo in Cassazione il caso dello studente modello di 17 anni che secondo l'accusa sulle chat segrete annunciava una strage al liceo artistico di Pescara, progettava la rivoluzione suprematista. E ancora, minaccia alla moglie, ti sciolgo nell'acido, a processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni. Prima o poi ti sciolgo nell'acido, un dolente cronaca giudiziaria, quella che prende forma è un rinvio a giudizio disposto dal giudice veneziano che manda a processo un professionista 50enne di Teramo accusato di minacce e maltrattamenti alla moglie, aggravati dal fatto averli fatti in presenza dei due figli minorenni. E ancora andiamo avanti. Don't 5, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi. Si tratta di 3 ragazzi 19 anni e uno di 21, sono ricoverati a Teramo ed Atri. Un giovane ha riportato trauma gravi. Appartamento svaligiato, Villa Pavone, fallisce il colpo in casa a Frontarola. Nuovo furto in casa nel quartiere di Teramani, l'ultimo è stato messo a segno a Villa Pavone. I malviventi sono entrati in un'abitazione singola, dopo aver forzato una porta finestra, scavalcato il muro di ascensore, sono entrati e hanno rubato monili in oro. È andata male invece a Frontarola perché i ladri sono fuggiti nel momento in cui sono rientrati i proprietari. Dunque, Villani, sindaco di Pietragabella, dice no alla fusione, alla fusione con la Grande Teramo, sì all'aggregazione. Il sindaco di Pietragabella interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato al collega di Montorio. Vacanze, i contatti arrivano a 2,5 milioni di persone, cresce l'attività online generata dal portale offerta turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture. Insomma, sarà una grande estate quest'anno davvero. Dunque, strisce blu, aumentano posti e prezzi orari, Martinsicuro, parcheggio e pagamento attivi fino al 30 settembre, doppio il costo degli abbonamenti. Scalatore scivola e si ferisce la caviglia, soccorso sul Gran Sasso, intervento la serata di ieri per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il vallone delle Cornacce sul versante teramano del Gran Sasso in prossimità del rifugio Franchetti. E ancora andiamo avanti, Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate, il consigliere Di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti, necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova. All'ANAS, il titolare dell'opera, sono stati chiesti documenti relativi alla zona dei laghi artificiali da conservare. A Nereto, asfalti a pezzi e voragini del piazzale dietro al liceo scientifico di Peano Rosa di Reto, il manto stradale sembra essere stato bombardato ma nessuno se ne occupa. Psichiatria, sì alla nuova organizzazione, il cittadino governante, l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo, la riabilitazione a Giulianova. Continua a far discutere il caso psichiatria all'ospedale di Giulianova con una serie variegata di posizioni. Arrivano due interventi favorevoli alla decisione della ASL. Festa per i 100 anni della signora Vallì di Blasio, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina, che ha compiuto ieri 100 anni, complimenti anche dalla redazione di Radio Amica International. E ancora, studenti del liceo scientifico a Siracusa per Antigone, il teatro greco, si è rinnovato l'appuntamento del liceo scientifico di Teramo con le rappresentazioni del teatro greco promossa dalla fondazione INDA. E ancora andiamo avanti, cimiteri ad Atri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. L'azienda aveva proposto gli interventi nel 2015 e nel 2018 si era aggiudicata la gara. A 14 chiusa due notti tra Pineto e Pescara, lavori nelle gallerie, autostrada chiusa per due notti tra Atri, Pineto e Pescara, a rendere noto è la società di gestione dell'A14, si chiuderà dalle 22 alle 6 sia stasera sera che domani sera. E ancora andiamo avanti, ex fornace a Roseto, tempi brevi per la demolizione, dopo che è giunto dalla sovrintendenza in arrivo l'autorizzazione paesaggistica. Bene signori, è tutto per il notiziario, adesso la lunga pagina dello sport. Antonelli, Chimi Antonelli, sempre lui, nuovo principe di Monte Carlo, ma nuovo re soprattutto della Formula 1. L'italiano Mercedes vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce al muro e si ritira. Dunque la vittoria tanto storica quanto incredibile, una corsa pazza tra incidenti e una seconda partenza da brividi. Il Gran Premio di Monte Carlo in corona Chimi Antonelli, principe del principato di Monte Carlo Monaco. Ha vinto davanti al ferrarista Hamilton, terzo Red Bull Isaac Kajar, poi al quarto Piastri su McLaren, al quinto Lewson su Racing Bulls e al sesto c'è Lindbergh Racing Bulls, e poi arriva finalmente all'ottavo posto abbiamo Albon Williams, mentre tra i ritirati purtroppo c'è anche Leclerc. Va bene, la classifica piloti, primo posto per Kimi Antonelli, 156 punti avanti a Lewis Hamilton che ne ha 90, George Russell ne ha 88, Charles Leclerc 72, Oscar Piastri ne ha 58. Ok, Kimi Gongola, la mia macchina è una vera bestia. Leclerc Camaro, un incidente è tutto molto frustrante. Hamilton dice un secondo posto speciale. La macchina di Leclerc, dice Leclerc appunto, non frenava. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con il tennis. Cobolli sfiora l'impresa, ma Zverev non fa sconti. L'italiano recupera 2-7, però le quinto crolla fisicamente e si arrende. Il tennista romano: sono state le settimane più belle della mia vita. Sasha ha meritato questa vittoria, ma spero che, coronato il suo sogno, in futuro toccherà a me vincere. Il tedesco ha 30 anni, conquista finalmente il suo primo slam dopo una serie di finali perse il suo slam. Adesso è arrivato il lieto fine, senza il sostegno del pubblico in questi giorni non sarei mai riuscito. MotoGP: Marc Marquez vince in Ungheria, centesima vittoria, sul podio anche Acosta e Bagnaia. Bezzecchi cade ma resta in testa alla classifica mondiale. E veniamo, torniamo al calcio con la nazionale amichevole. Dunque l'Italia, Kalbis in Grecia col solito Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter ancora decisivo. Gli azzurri vincono in inferiorità numerica. L'Under 17 compie l'impresa di giornata e conquista il campionato europeo contro il Belgio. Finisce 1-0, anzi finisce ai calci di rigore. Vince l'Italia, complimenti per questi 17 anni, il futuro è qui, Baldini lo ha detto e lo ha dimostrato anche con queste due partite vinte tutte e due. E adesso il nuovo presidente, che sarà Malagò o Avete, vedremo un po'. Chiaramente non è che potrà mandare via tranquillamente un Baldini vincente così, eh? Vabbè, staremo a vedere, anche perché lui è anche un uomo fortunato, devo dire che è molto molto fortunato. E beh, la fortuna è una componente importante della nostra vita, assolutamente sì. E ancora, veniamo adesso a Dagasso. Dagasso, giocatore ex del Pescara. Un anno fa dice: io giocavo in Serie C col Pescara, adesso sono in nazionale e vinco pure, complimenti. Va bene, dunque veniamo a Rix, ricordate, giocatore dell'Inter, ha avuto un uomo allora in campo però è cosciente, attimi di paura. Durante la Danimarca-Ucraina l'ex Inter aveva accusato un arresto cardiaco nel 2021 e anche ieri la partita è stata sospesa al 65esimo, cioè a 30 minuti dalla fine della partita circa. Hanno visto accacciarsi ancora una volta Rex e sono fermati. Roba su Greenwood: Gattuso vuole Jimenez. I giallorossi valutano anche Ruggeri dell'Atletico. Continua la caccia agli allenatori tra Serie A e mercato estero, mentre sulla compravendita dei giocatori pesa l'imminente avvio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. Giovedì si parte con Messico Sudafrica e così impazza la girandola delle panchine nel massimo campionato italiano col Sassuolo, che ha definito l'accordo con Alberto Aquilani dopo un grande annata con il Catanzaro. E ancora andiamo avanti, dunque l'Ascoli è tornato in Serie B con la firma di un pescarese, Tomei, allenatore quasi sconosciuto. Finale playoff, Brescia KO, finisce 3-0. Il tecnico Tomei, artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando. Sarà l'Ascoli a accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della Serie C. Insomma, veramente Ascoli, una scalata per arrivare in Serie B con Piero Merito, e quindi buona annata, adesso arriva il bello. E testa a testa di Bari Boucher a Pescara, si lavora per tenere Sajut, i due allenatori in pole, ma occhio a De Giorgio, alla conferma magari anche di Gorgore, che ha fatto veramente bene a Pescara, perché cambiarlo? Il club bianco-azzurro sta parlando con la Cremonese per avere i centravanti italo-camerunense e si aspetta la risposta del portiere Prizzari, li vorrebbe anche questo il presidente Sebastiani a Pescara. Il Pinito tratta Schäfer, può salutare Postiglione, piace il terzino argentino della Carrarese. Il difensore vicino al Benevento per il centrocampo continua il pressing su Vallocchia. Il 18 luglio si parte con i tiri, si va a Palena per il Pineto. Teramo, priorità su rinnovi, ora si stringe su Giambè, settimana decisiva per il Pescaggio, piace Pierulli per il centrocampo. Salustri, il più ricercato sul mercato, rebus sul destino di Missori, valutazione in corso su Bruni. Il 16 giugno è fissata la scadenza per presentare la domanda di iscrizione alla Lega Pro e vedere un pochino se si apre la strada per la Serie C. Ricordo che il Teramo è in testa alla classifica per il ripescaggio, basta una squadra che non ce la fa a affrontare la Serie C, che pronti via, ecco che arriva il Teramo. Speriamo bene, insomma, no? L'anno scorso eravamo al settimo posto, quest'anno siamo primi, vediamo un po' se succede qualcosa. Va bene, intanto si prepara anche, ci si prepara per qualche rinnovo nel Teramo Calcio, in attesa di definire se sarà Serie C o Serie D, e dopodiché chiaramente via sul mercato. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario a Lega Mosciano per verificare l'idoneità del Mario Rodi, perché bisognerà ristrutturare il campo di Notaresco, lo stadio, e quindi si andrà chiaramente a giocare a Mosciano. E ancora l'Aquila, il nodo mister per iniziare a ricostruire, si parla di Capellacci, ma la Sant, se dovesse andare in Serie D, si darà ben stretto Capellacci, anche perché il Sant'Egidio ci vive un momento davvero particolare, gente in festa per anche questo risultato di sconfitta a Grassina 2-1 nella partita andata, ma sapete benissimo che poi al ritorno sarà tutta un'altra storia, e la Sant'Egidiese sta preparando la festa, anche perché ho visto la partita, buona parte della partita, devo dire che questa Sant'Egidiese di Capellacci gioca veramente al calcio, ma anche il Grassina non era male, però fuori casa bisogna vederla. Giulianova sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Insomma, il Giulianova si sta ristrutturando pian pianino, naturalmente, per il nuovo campionato. Abbiamo parlato della Sant'Egidiese, il Casol salva la Sant con rigore in recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi, i Bertiani sotto tono nel recupero, entra Gadaletta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno. Abbiamo 90 minuti, dice Gadaletta, per dire la nostra chiaramente per questa partita, e obiettivamente, insomma, non si può dire che la Sant'Egidiese non abbia tutte le carte in regola per poter andare in Serie D. Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità, entro mercoledì la società incontrerà Pistilli, il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati. Certo è che comunque acquistare e pagare circa €1 milione, €1 milione e mezzo per tutti i debiti del Chieti Calcio per poi fare l'eccellenza, mi sembra un po' assurdo. Vabbè, comunque naturalmente per chi lo accetta vorrà dire che è un impegno probante. Bene, veniamo adesso agli appunti delle mica stop al notiziario, vai.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Vediamo subito agli appunti di Radio Amica International. Facciamo gli auguri più belli di una buona stagione estiva, buone vacanze. Siamo già in tema di vacanze, siamo l'8 di giugno. Pensate un po', la scuola ci chiude, eccetera, eccetera. Beh, insomma, vabbè. Dunque, allora, cosa va oggi su Radio Amica per la musica? Abbiamo chiaramente il momento riservato a 10 plus. Cioè praticamente 10 autori, cantanti, cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi in via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battisti ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: E siamo arrivati alle notizie riservate, dunque i nostri festival del momento. Una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-654-507, che è il numero di Radio Amica International. E poi domenica 13 settembre alla ripartenza per la nuova stagione del Radio Domenica Show, prima puntata, domenica 13 settembre 2026, vi diremo la canzone regina dell'estate 2026. Qualche idea c'è già, eh? Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti con Ristorante Arrecchino da Sante, solo a base di pesce. Al telefono 347 37 64 271, residence, presso il Residence Tortorella, Arlecchino da Sante, solo pesce. Allora andiamo con la stazione di servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora signori, andiamo pure avanti con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 8 di giugno, stasera va all'organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'organico. Bene signori, è il momento della fortuna, attenzione con i nostri super festival del momento. Allora ci siamo, prego, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Così ci siamo, è arrivato il momento della fortuna. Vabbè, allora sentiamo un po', concorso numero 89, la combinazione vincente. Domani, martedì, vediamo i numeri nuovi del concorso numero 90. Dunque attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto 27 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 16.377 euro, ai 4 230 euro e 63 centesimi, ai 3 20,09 euro, ai 2 5 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 2 7 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Si riparte domani martedì con un monte premi che vola a 176 milioni e 100 mila euro. Siamo arrivati a quota 200 milioni e vai, poco ci manca. Vabbè, spero che esca prima, insomma. Va bene signori, andiamo ancora avanti perché arrivano le farmacie di turno. Vai regia, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. novità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora Stanza di Vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito avanti con le farmacie di turno Teramo Città. Farmacie del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli Mociano, ad altri a Picella, a Pineto Silvi di Febo, via Trieste Pineto, Giulianova, Parere Strobbe, via Galilei, in Valdivrata, Villa Lempa, Cappellaccia, Controguerra, a Roseto Mannella, a Castilenti, farmacia di Isidoro, in Valumano di Febo, Basciano, Chierichetti, Morodoro, a Castellisola, Corinti, via Nuova Colledara, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi e questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e martedì. Vai, le super classifiche adesso con, prima una cosa importante, arriva, e cioè le canzoni sotto l'ombrellone, mi sembra doveroso, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, Radio Mica International, 48, non sbagliamoci con i numeri, ma mancano pochi giorni per 49, va bene, poi 50, poi vediamo, va bene, poi 60, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, le super classifiche del giorno con Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, andiamo adesso a vedere una classifica speciale questo lunedì, lunedì 8 di giugno. Parliamo di tennis, il fatturato dei tornei, dove si incassa di più, si fattura di più, al primo posto Wimbledon, davanti agli Open americani, al terzo Roland Garros in Francia, al quarto Australian Open, al quinto Italia, Roma, internazionali, perfetto, mamma mia, sono un ballo di milioni su milioni, è oro il tennis adesso. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci andiamo subito, prima due cose, due importanti, e poi subito con l'oroscopo del lunedì, tanto per ricominciare, tanto per gradire. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, subito con l'oroscopo del giorno, lunedì 8 giugno 2026 Ariete. Le tensioni sono perché il clima generale in cui ti stai muovendo è cambiato e questo ti obbliga a ridefinire anche le tue priorità. Toro, qualcosa richiede da parte tua una sorta di interruzione per quanto riguarda le decisioni in materia economica. Gemelli, passate un momento di grande tensione emotiva di ieri, adesso riesci a mettere molto meglio a fuoco il tuo percorso nel lavoro. Cancro, nel lavoro sei diventato ancora più severo con te stesso, la tua esigenza cresce e lascia poco spazio al fattore umano. Leone, senza che tu facessi niente, il clima del lavoro adesso è cambiato e è diventato molto più favorevole ai tuoi progetti. Vergine, oggi nel lavoro sarà necessario trovare il modo di mediare tra le tue aspirazioni, che sono più ambiziose del solito, e i limiti oggettivi che ci sono. Bilancia, le prospettive per il lavoro sono più che rosee, a condizione che tu sia in grado di trovare un accordo con i collaboratori. Scorpione, la voce dell'amore continua a far sentire in maniera sufficientemente melodiosa, sciogliendo le tue resistenze. Sagittario, è inutile nascondere le emozioni, perché più cerchi di simularle più emergono in maniera anarchica e disordinata. Capricorno, oggi potrai decidere di mostrarti un po' più ruvido nel lavoro, facendo in modo di imporre un tuo punto di vista. Acquario, cerca di anticipare almeno in parte gli eventi del lavoro, ora che sei sempre più consapevole che vai verso un periodo di espansione. Pesci, la luna è sempre tuo ospite, ti rende più ricettivo a quello che succede attorno a te. È il momento di fare un po' attenzione anche alle spese. Perfetto, andiamo avanti con invece la televisione. Stasera cosa c'è? Su Rai 1, Tutti tranne te. Su Rai 2, The Uncount, Fino all'ultimo bivio. Su Rai 3, Mussolini, Le verità nascoste. Su Rete 4, Quarta Repubblica Attualità. Canale 5, Super Karaoke. Su Italia 1, Hunter's Prayer, La fuga. Su La 7, Propaganda Live, in questo lunedì. Su TV 8, Robin Hood, Principe dei Ladri. Su Tele 9, Little Big Italy. Mentre su Rai Movie 24 arriva il film western Passione Ribelle. E là, vai. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a partire da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli dell'architetto, i mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi arriva il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la canzone, la musica leggera italiana. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, lunedì 8 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo anche adesso alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok. Bene signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata e buone vacanze, perché siamo in tema di vacanza, eh. C'è tempo per dirci anche ciao ciao. Vabbè, ciao, sentiamo le prossime edizioni più tardi, mi raccomando, sempre con Radio Amica International. Buone vacanze, ciao.

0: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma de ceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?

0: Basta, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

È un'estate frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, limone.

start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works. Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Tacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Coste Certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per

Suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciuga la

Fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni, poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

cristallizzazione, la svalutazione e la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, di 8 giugno 2026, San Medardo, il segno più del giorno, il segno dei gemelli. Bene, parleremo più tardi di questa notizia, è stata una domenica molto importante per lo sport azzurro, anche Cobolli, pur perdendo la finale con Zverev, la finalissima al Roland Garros Parigi, però insomma è uscito a testa alta Cobolli, chiaramente. Panatta lo ha consolato, Panatta è stato l'ultimo vincitore italiano da 50 anni a questa parte. Va bene, poi ancora il calcio, l'Italia Under 17 è campione d'Europa, finalmente si sta svegliando qualcosa. È la prima formazione, la nazionale, insomma, la prima squadra dell'Italia, nazionale di Baldini, vince ancora in Grecia, gol di Pio Esposito, una Italia che ci appartiene, leggendaria naturalmente, e poi veramente leggendario, Kimi Antonelli che vola in classifica, primo anche a Montegarlo davanti a Hamilton. E poi ancora parleremo di queste altre notizie, oltre un milione di persone per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa intera. L'offerta di Banca Intesa su Monte Paschi Siena, bloccata la mossa di BPM. In campo anche Unipol Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal Banco di Siena. E ancora, vediamo un'altra notizia, Zangrillo, pubbliche amministrazioni, buste paga rafforzate, anti-inflazione. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, missili sull'Iran. Nella notte decollano i caccia israeliani e hanno colpiti dei punti molto punti militari molto importanti in Israele, in Iran, scusate. Attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata, invece così si va per le lunghe. Zelensky appella all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz, appunto per porre fine a questa guerra. Attualmente Zelensky è in grado di poter essere d'accordo anche per dare eventualmente il Donbass. E ancora a Crans-Montana altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Tragedia Varese, l'auto sbanda, travolti in cinque, morta una ragazza, stiamo parlando del Lago Maggiore. Bene signori, di questo altro parleremo più tardi. Complimenti anche alla Sant'Egidiese che nonostante abbia perso, ma ha perso 2-1 col minimo, e sono sicuro che a Sant'Egidio, visto che c'è in palio la Serie D, vedrete come corre la Sant'Egidiese in quest'ultima partita contro il Grassina, che comunque giocava molto molto bene. Però un conto vederlo in casa, un conto fuori, staremo a vedere. Ieri gran bella giornata di sole naturalmente per il mare, tantissima gente, e si stava da Dio, devo dire la verità, e onestamente ero anch'io presente, e devo dire che si stava veramente molto molto bene, ed era un piacere con un caldo che c'era, ma anche un fresco, un'arietta fresca che stimolava. Via, dunque allora apriamo subito e diamoci una botta di energia prima di primissima, sentiamo, vai.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, apriamo prima parte, siete benvenuti e benvenuti anche a questo lunedì 8 di giugno 2026, vuole il tempo. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Va 10 plus, 10 cantautori, attori, cantanti che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Chalet La Sirenetta, Riccardo, Torto del Torino, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, insomma eventi musicali per tutta la stagione estiva, alla grande, alla Sirenetta, in pieno centro, Torto del Torino, naturalmente sul mare. Allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte, fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento è Baba Bangaranga, firmata da Dara. Perfetto, ancora benvenuta estate. Gardelido è già pronto per voi. Torto di Tunido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, sempre aperti. Va bene, la massima del giorno tra poco con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque andiamo subito al momento della massima del giorno. Si convive con tutto, anche con noi stessi. Pensate un po', perché a volte non ci riconosciamo. Vabbè, dunque, non andiamo d'accordo neanche con noi stessi. Vabbè, vediamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Ossigeno puro sulla Amica Radio Amica International significa la parte orchestrale di Radio Amica, solo per orchestra. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora andiamo avanti, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Tra poco le notizie importanti che abbiamo. Prima ancora prendiamoci un caffè al Bar Galleria 900 in Teramo.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così, dunque ci siamo, arriva il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale. Va bene, vi aspettiamo perché domenica 13 settembre, alla ripartenza del Radio Domenica Show, inizia la nuova stagione. Chiaramente vi diremo qual è stato la canzone super tormentone dell'estate 2026. Grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Andiamo al Nero di Seppia, stasera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navarino, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, solo base di pesce, chiama al 348 53 88 978, perfetto. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone firmata naturalmente da Irama, si chiama Cabana, prossimi al cambio, vabbè, come è giusto che sia. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Va bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, eh. Sentiamo, prima ancora arriva Top Clean, andiamo pure con Top Clean, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo pronti via con il tempo che farà quest'oggi. Bellissima giornata di sole. Un campo ad alta pressione raggiunge e abbraccia la nostra regione. Quindi, tempo stabile per tutto questo lunedì, ma anche domani, poi domani. Insomma, poi attenzione perché da mercoledì e giovedì arriva il gran caldo, zero termico intorno ai 3900 metri, mare poco mosso, le temperature, L'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 30, Pescara più 19 più 28, Chieti più 17 più 28, Teramo più 17 più 29, Giunova più 19 più 27, Roccaraso più 12 più 22, Martinsicuro più 19 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29. Questo è quanto in questo 8 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 159 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 206. Ok, perfetto, bene, veniamo al sole che è sorto alle 5.25, tramontare questa sera esattamente alle 20.34, bene così signori, ci siamo. Allora, è arrivato il momento adesso, magico momento, riservatissimo per l'appunto al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, perfetto, sentiamo un po', prego regia, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservatissimo al notiziario del giorno di oggi, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo. Il segno pipì del giorno è il segno dei gemelli, in questo lunedì 8 di giugno. Bene, andiamo subito con la prima notizia. Banche, la battaglia su Siena. Intesa Unipol Biper verso l'OPAS per bloccare l'affondo di BPM. Consigli convocati la notte per definire l'offerta su MPS e contrastare la proposta di nozze inviata dal banco all'Ovaglio in una lettera. Montepaschi di Siena, insomma, è la più ricercata. L'accelerazione di Cade Sans dopo promossa di Castagna, insomma, arriva anche l'intesa, l'offerta di Intesa, e c'è anche Unipol Viper verso l'OPAS. Bene, e al centro operazione filiera che parte da Montepaschi di Siena arriva a Generali passando da Mediobanca. Insomma, vogliono fare cose in grandi, eh. La lettera e il board già convocato, il tentato blitz del banco PBM sul Monte Paschi Siena. La riunione già fissata per oggi del CDA di Monte Paschi Siena per reintegro dei consiglieri discuterà delle offerte. E ancora, i rischi sono legati alla complessa operazione di integrazione tra Monte Paschi di Siena e Mediobanca. La mossa antifrancese d'Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, il freno su Siena, l'Agricole, oggi primo azionista.

macchina per risparmio italiano. E ora BPM rischia di finire a Parigi. Il colosso transalpino potrebbe essere tentato da un'oppa sulla banca milanese. Conquistando Piazza Meda potrebbe rafforzare il suo peso sul nostro mercato. E ancora, gli statali verso la firma del contratto, aumenti medi mensili da 160 euro lordi prevista per domani. La riunione decisiva alla RAN con i sindacati, regole anche per l'intelligenza artificiale. Buste paga rafforzate contro l'inflazione, un piano per i giovani. Il ministro per la pubblica amministrazione entro l'estate anche rinnovi di sanità enti locali. Vannacci dal centrodestra dovrebbe sposare i nostri valori, dice Paolo Zangrillo. E ancora andiamo avanti. Ballottaggi, oggi si verdetti per le comunali, affluenza in calo sotto al 30%. È l'ultimo test delle comunali e politiche del prossimo anno. Prima delle comunali e politiche del prossimo anno, del 2027, attesa per responsi dei Chieti, Macerata, Arezzo, Andria, Lecco e Agrigento. È il caso Vigevano. In Abruzzo Regnini sfida il centrodestra, che si è unito all'urno anche 148 centri in Sardegna per il primo turno. Insomma, c'è molta attesa per queste elezioni comunali, almeno per le grandi città. Vedremo che succede, nel pomeriggio cominceremo a sapere con gli exit poll. La maggioranza, il piano Meloni, urne nell'autunno 2027, manovra anticipata. La premier punta sulla ripresa economica a metà del prossimo anno, la strategia per arginare Vannacci, che potrebbe arrivare al 10%, e prendere voti anche dalla sinistra. Covid, preferenze per i progressisti, il centro-sinistra cerca le battaglie comuni. Accuse contro un senatore di Forza Italia, Russa ordina accertamenti subito. Un'imprenditrice denuncia Silvestro, mi ha violentato, difesa, tutto falso, ci divertiremo in tribunale. E ancora, Madrid è in piazza per Leone, quasi 1,5 milioni di persone per Papa Leone. Oggi discorso al Parlamento, il Papa davanti a una folla oceanica. Senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa. Nel pomeriggio riceverà a porte chiuse le vittime di abusi della Chiesa spagnola. I pontefici hanno chiesto anche di tessere reti tra le istituzioni in nome della dignità umana. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo. In mattinata vedrà il premier Sanchez. L'incontro con gli artisti, Bandera strappa applausi. L'intelligenza artificiale ci sta rubando l'anima. L'attore si è avvicinato alla fede dopo l'infarto del 2017, confesso qui di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio, dice Antonio Banderas, attore spagnolo, conosciutissimo in tutto il mondo, anche in Italia. Quindi andiamo avanti. Le folle radunate intorno all'idea, la forza di Leone scuote l'Europa. La visione del Papa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente, ottiene grande consenso simbolico, conferma il suo ruolo politico sulle traccia di Papa Wojtyła. E ancora, voltiamo pagina. Iran crolla il cessato di fuoco, Israele bombarda l'Iran, l'Iran bombarda Israele. L'IDF attacca a sud di Beirut, razzi di terra su Israele. Pronta risposta di Israele, bombardato con l'occhio degli USA, la capitale libanese, colpito anche il centro di comando di Hezbollah. I Pasdaran rispondono con raid missilistici e Tel Aviv fa decollare i caccia. Attentato a nord di Tel Aviv, diverse sparatorie, un morto, Hamas esulta, resistenza eroica, dice Hamas. Il regime ha preso di mira la base aerea di Ramat David, la tregua violata più volte, Ben Gvir, Teheran deve bruciare. La frustrazione di Trump che frena Bibi, l'intesa deve essere firmata a giorni. La reazione del presidente americano, non sono contento dell'offensiva su Beirut, spero che ora l'accordo non salti. I droni russi colpiscono Chernobyl, l'appello di Zelensky all'Europa e il mondo in guerra. Va bene, dunque, colpito un deposito nucleare vicino alla centrale, al vertice di Londra i volontari russi discutono su come rafforzare la difesa ucraina. Il voto in Armenia, si temono interferenze a Mosca. I difficili colloqui con Putin, il premier finlandese Straub, chiederci se la politica degli Stati Uniti sia nell'interesse dell'Unione Europea o se l'Europa debba cominciare a fare di testa sua. Beh, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, andiamo ancora avanti. Prada presenta a New York la sua tuta spaziale. Passiamo adesso alla guerra e a cose un po' più effimere ma importanti. Non è un capo che si vedrà, se nascosto sono strati di protezione in vuoto a 200.000 km dalla Terra. Eppure Prada e Action Space l'hanno presentato a New York come si presenta una collezione. Va bene, dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Cras Montana, le ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore della coppia accusato di traffico d'armi. La denuncia contro Daniel Monet di uno degli avvocati delle vittime del rogo. I PM dovranno verificare se i coniugi Moretti abbiano riciclato denaro sporco per i loro avvocati.

0: affari. L'uomo aveva aiutato con 20.000 euro l'apertura del Constellation, dove la notte di Capodanno sono morti in 41 ragazzi. Minetti, la testa che ha smentito i festini, ma ha fatto quelle dichiarazioni ai giornali. La donna nega anche di aver subito abusi da Cipriani. Il Fatto Quotidiano, il giornale rilancia: pubblicheremo le conversazioni. Vabbè, insomma, chiaramente questa ragazza rischia di mettersi in un mare di guai. Va bene, andiamo ancora avanti. Auto falcia un gruppo di ragazzi sul Lago Maggiore, morta una 17enne, 4 feriti. I 5 amici erano diretti al Lago Maggiore da Varese e camminavano sul ciglio della strada quando la vettura è sbandata, travolgendo. La giovane è deceduta, sul colpo gravi gli altri. Il conducente è un 30enne italiano, rimasto ovviamente ferito, sottoposto a droga e alcol test. Vedremo un po' cosa aveva ingerito. I carabinieri stanno accertando anche se l'uomo guidasse a velocità elevata, ricoverato operato anche un 15enne. Si ribalta una barca di migranti, recuperati 10 cadaveri. Il naufragio è venuto in acque maltesi, messi in salvo altre 48 persone. La guardia costiera continua comunque le ricerche. Andiamo ancora avanti, veniamo all'altra notizia, riguarda la notizia che provengono da Teramo dintorni. Voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione. Impugnato l'ordinanza, a cui il tribunale riesame lo ha scarcerato e messo in una comunità. Gli avvocati e lo studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità, la concretezza del pericolo. Approdo in Cassazione il caso dello studente modello di 17 anni che, secondo l'accusa, sulle chat segrete annunciava una strage al liceo artistico di Pescara, progettava la rivoluzione suprematista. E ancora, minaccia alla moglie, ti sciolgo nell'acido. A processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni. Prima o poi ti sciolgo nell'acido, un dolente cronaca giudiziaria, quella che prende forma è un rinvio a giudizio disposto dal giudice veneziano che manda a processo un professionista 50enne di Teramo accusato di minacce e maltrattamenti alla moglie, aggravati dal fatto di averli fatti in presenza dei due figli minorenni. E ancora andiamo avanti. Dunque, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi. Si tratta di 3 ragazzi di 19 anni e uno di 21, sono ricoverati a Teramo ed Atri. Un giovane ha riportato trauma gravi. Appartamento svaligiato, Villa Pavone, fallisce il colpo in casa a Frontarola. Nuovo furto in casa nei quartieri teramani, l'ultimo è stato messo a segno a Villa Pavone. I malviventi sono entrati in un'abitazione singola, dopo aver forzato una porta finestra, scavalcato il muro di recinzione, sono entrati e hanno rubato monili in oro. È andata male invece a Frontarola, perché i ladri sono fuggiti nel momento in cui sono rientrati i proprietari. Dunque, Villani, sindaco di Pietragabella, dice no alla fusione, alla fusione con la Grande Teramo, sì all'aggregazione. Il sindaco di Pietragabella interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato al collega di Montorio. Vacanze, i contatti arrivano a 2,5 milioni di persone, cresce l'attività online generata dal portale Offerta Turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture. Insomma, sarà una grande estate quest'anno davvero. Dunque, Strisce Blu, aumentano posti e prezzi orari. Martinsicuro, parcheggio e pagamento attivi fino al 30 settembre, doppio il costo degli abbonamenti. Scalatore scivola e si ferisce la caviglia, soccorso sul Gran Sasso, intervento la serata di ieri per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il vallone delle Cornacce sul versante teramano del Gran Sasso in prossimità del rifugio Franchetti. E ancora andiamo avanti. Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere Di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti. Necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova. All'ANAS, il titolare dell'opera, sono stati chiesti documenti relativi alla zona dei laghi artificiali da conservare. A Nereto, asfalti a pezzi e voragini del piazzale dietro al liceo scientifico di Peano Rosa di Reto, il manto stradale sembra essere stato bombardato, ma nessuno se ne occupa. Psichiatria, sia la nuova organizzazione, il cittadino governante, l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo, la riabilitazione a Giulianova. Continua a far discutere il caso psichiatria all'ospedale di Giulianova con una serie variegata di posizioni. Arrivano due interventi favorevoli alla decisione della ASL. Festa per i 100 anni della signora Vallì di Blasio, il sindaco consegna una targa, l'ex maestra grande appassionata della cucina che ha compiuto ieri 100 anni, complimenti anche dalla redazione di Radio Amica International. E ancora, studenti del liceo scientifico a Siracusa per Antigone, il teatro greco, si è rinnovato l'appuntamento del liceo scientifico di Teramo con le rappresentazioni del teatro greco promossa dalla Fondazione Inda. E ancora andiamo avanti, cimiteri ad Atri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. L'azienda aveva proposto gli interventi nel 2015 e nel 2018 si era aggiudicata la gara. A 14 chiusa due notti tra Pineto e Pescara, lavori nelle gallerie, autostrada chiusa per due notti tra Atri, Pineto e Pescara, a rendere noto è la società di gestione della 14, si chiuderà dalle 22 alle 6 sia stasera che domani sera. E ancora andiamo avanti, ex fornace a Roseto, tempi brevi per la demolizione, dopo che è giunto dalla sovrintendenza e in arrivo l'autorizzazione paesaggistica. Bene signori, è tutto per il notiziario, adesso la lunga pagina dello sport. Antonelli, Chimi Antonelli, sempre lui, nuovo principe di Monte Carlo, ma nuovo re soprattutto della Formula 1. L'italiano Mercedes vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce al muro e si ritira. Dunque la vittoria tanto storica quanto incredibile, una corsa pazza tra incidenti e una seconda partenza da brividi. Il Gran Premio di Monte Carlo in corona Chimi Antonelli, principe del principato di Monte Carlo Monaco. Ha vinto davanti al ferrarista Hamilton, terzo Red Bull Isaac Kajar, poi al quarto Piastri su McLaren, al quinto Lewson su Racing Bulls e al sesto c'è Lindbergh Racing Bulls, e poi arriva finalmente all'ottavo posto abbiamo Albon Williams, mentre tra i ritirati purtroppo c'è anche Leclerc. Va bene, la classifica piloti, primo posto per Kimi Antonelli, 156 punti avanti a Lewis Hamilton che ne ha 90, George Russell ne ha 88, Charles Leclerc 72, Oscar Piastri ne ha 58. Ok, Kimi gongola, la mia macchina è una vera bestia, Leclerc amaro, un incidente tutto molto frustrante. Hamilton dice un secondo posto speciale, la macchina di Leclerc, dice Leclerc appunto, non frenava. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con il tennis. Cobolli sfiora l'impresa ma Zverev non fa sconti, l'italiano recupera 2-7, però nel quinto crolla fisicamente e si arrende. Il tennista romano, sono state le settimane più belle della mia vita, Sasha ha meritato questa vittoria ma spero che coronato il suo sogno in futuro toccherà a me vincere. Il tedesco a 30 anni conquista finalmente il suo primo slam dopo una serie di finali perse il suo slam. Adesso è arrivato il lieto fine, senza il sostegno del pubblico in questi giorni non sarei mai riuscito. MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria, centesima vittoria, sul podio anche Acosta e Bagnaia. Bezzecchi cade ma resta in testa alla classifica mondiale. E torniamo al calcio con la nazionale amichevole. Dunque l'Italia Kalbis in Grecia col solito Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter ancora decisivo, gli azzurri vincono in inferiorità numerica. L'Under 17 compie l'impresa di giornata e conquista il campionato europeo contro il Belgio, finisce 1-0, anzi finisce ai calci di rigore, vince l'Italia, complimenti per questi 17 anni, il futuro è qui, Baldini lo ha detto e lo ha dimostrato anche con queste due partite vinte tutte e due. E adesso il nuovo presidente, che sarà Malagò o Avete, vedremo un po', chiaramente non è che potrà mandare via tranquillamente un Baldini vincente così, vabbè, staremo a vedere, anche perché lui è anche un uomo fortunato, devo dire che è molto molto fortunata. Beh, la fortuna è una componente importante della nostra vita, assolutamente sì. E ancora veniamo adesso a Dagasso. Dagasso, giocatore ex del Pescara, un anno fa dice io giocavo in Serie C col Pescara, adesso sono in nazionale e vinco pure, complimenti. Va bene, dunque veniamo a Rix, ricordate, giocatore dell'Inter, ha avuto un uomo allora in campo e però è cosciente, attimi di paura durante la Danimarca-Ucraina, l'ex Inter aveva accusato un arresto cardiaco nel 2021 e anche ieri la partita è stata sospesa al 65esimo, cioè a 30 minuti dalla fine della partita circa. Hanno visto accacciarsi ancora una volta Eriksen e sono fermati. Roba su Greenwood, Gattuso vuole Gimenez, i gelorossi valutano anche Ruggeri dell'Atletico, continuano la caccia agli allenatori tra Serie A e mercato estero, mentre sulla compravendita dei giocatori pesa l'imminente avvio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. Giovedì si parte con Messico Sudafrica e così impazza la girandola delle panchine nel massimo campionato italiano col Sassuolo, che ha definito l'accordo con Alberto Aquilani dopo un grande annata con il Catanzaro. E ancora andiamo avanti, dunque l'Ascoli è tornato in Serie B con la firma di un pescarese, Tomei, allenatore quasi sconosciuto. Finale playoff, Brescia Capo finisce 3-0. Il tecnico Tomei, artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando. Sarà l'Ascoli a accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della Serie C. Insomma, veramente l'Ascoli una scalata per arrivare in Serie B con Piero Merito, quindi buona annata, adesso arriva il bello. E testa a testa di Bari Boucher a Pescara, si lavora per tenere Sajut, i due allenatori in pole, ma occhio a De Giorgio, alla conferma magari anche di Gorgore, che ha fatto veramente bene a Pescara, perché cambiarlo? Il club bianco-azzurro sta parlando con la Cremonese per avere i centravanti italo-camerunense e si aspetta la risposta del portiere Prizzari, li vorrebbe anche questo il presidente Sebastiani a Pescara. Il Pinito tratta Schäfer, può salutare Postiglione, piace il terzino argentino della Carrarese, il difensore vicino al Benevento. Per il centrocampo continua il pressing su Vallocchia. Il 18 luglio si parte con i tiri, si va a Palena per il Pineto. Teramo, priorità su rinnovi, ora si stringe su Giambè, settimana decisiva per il pescaggio, piace Pierulli per il centrocampo. Salustri, il più ricercato sul mercato, rebus sul destino di Missori, valutazione in corso su Bruni. Il 16 giugno è fissata la scadenza per presentare la domanda di iscrizione alla Lega Pro e vedere un pochino se si apre la strada per la Serie C. Ricordo che il Teramo è in testa alla classifica per il ripescaggio, basta una squadra che non ce la fa ad affrontare la Serie C, che pronti via, ecco che arriva il Teramo, speriamo bene, insomma, no? L'anno scorso eravamo al settimo posto, quest'anno siamo primi, vediamo un po' se succede qualcosa. Va bene, intanto si prepara anche, ci si prepara per qualche rinnovo nel Teramo Calcio, in attesa di definire se sarà Serie C o Serie D, e dopodiché chiaramente via sul mercato. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario alla Lega Mosciano per verificare l'idoneità del Mario Rodi, perché bisognerà ristrutturare il campo di Notaresco, lo stadio, e quindi si andrà chiaramente a giocare a Mosciano. E ancora l'Aquila, il nodo mister per iniziare a ricostruire, si parla di Capellacci, ma la Sant, se dovesse andare in Serie D, si darà ben stretto Capellacci, anche perché il Sant'Egidio ci vive un momento davvero particolare, gente in festa per anche questo risultato di sconfitta a Grassina 2-1 nella partita andata, ma sapete benissimo che poi al ritorno sarà tutta un'altra storia, e la Sant'Egidiese sta preparando la festa, anche perché ho visto la partita, buona parte della partita, devo dire che questa Sant'Egidiese di Capellacci gioca veramente al calcio, ma anche il Grassina non era male, però fuori casa bisogna vederla. Giulianova sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Insomma, il Giulianova si sta ristrutturando pian pianino, naturalmente per il nuovo campionato. Abbiamo parlato della Sant'Egidiese, il Casol salva la Sant con rigore in recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi. I Bertiani sotto tono, nel recupero entra Gadaletta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno. Abbiamo 90 minuti, dice Gadaletta, per dire la nostra chiaramente per questa partita, e obiettivamente insomma non si può dire che appunto la Sant'Egidiese non abbia tutte le carte in regola per poter andare in Serie D. Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità, entro mercoledì la società incontrerà Pistilli, il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati. Certo è che comunque acquistare e pagare circa €1 milione, €1 milione e mezzo per tutti i debiti del Chieti Calcio per poi fare l'eccellenza, mi sembra un po' assurdo. Vabbè, comunque naturalmente per chi lo accetta vorrà dire che è un impegno probante. Bene, veniamo adesso agli appunti degli Amica, stop al notiziario, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Vediamo subito gli appunti di Radio Amica International. Facciamo gli auguri più belli di una buona stagione estiva, buone vacanze. Siamo già in tema di vacanze, siamo l'8 di giugno. Pensate un po', la scuola ci chiude, eccetera, eccetera. Beh, insomma, vabbè. Dunque, allora, cosa va oggi su Radio Amica per la musica? Abbiamo chiaramente il momento riservato a 10 plus, e cioè praticamente 10 autori, cantanti, cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi in via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, tra poco le notizie riservate. Prima ancora arriva la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. E siamo arrivati alle notizie riservate, dunque i nostri festival del momento. Una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335 654 507, che è il numero di Radio Amica International. E pooi domenica 13 settembre alla ripartenza per la nuova stagione del Radio Domenica Show, prima puntata, domenica 13 settembre 2026, vi diremo la canzone regina dell'estate 2026. Qualche idea c'è già, eh? Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti con Ristorante Arrechino da Sante, solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271, residence, presso il Residence Tortorella, Arlecchino da Sante, solo pesce. Allora andiamo con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Navalido, mondo risparmio, servizi di qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora signori, andiamo pure avanti con la raccolta porta a porta. Oggi lunedì 8 di giugno, stasera va all'organico, dopo le ore 20 sotto il portone di casa l'organico. Bene signori, è il momento della fortuna, attenzione con i nostri super festival del momento. Allora ci siamo, prego, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Così ci siamo, è arrivato il momento della fortuna. Vabbè, allora sentiamo un po'. Concorso numero 89, la combinazione vincente. Domani, martedì, vediamo i numeri nuovi del concorso numero 90. Dunque, attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto 27 29 68 72 89, numero Jolly 57, Superstar 38. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 16.377 euro. Ai 4, 230 euro e 63 centesimi. Ai 3, 20 euro 09, ai 2, 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 2, 7, 29, 68, 72, 89, numero Jolly 57, Superstar 38. Si riparte domani, martedì, con un monte premi che vola a 176 milioni e 100 mila euro. Siamo arrivati a quota 200 milioni. E vai, poco ci manca. Vabbè, spero che esca prima, insomma. Va bene, signori, andiamo ancora avanti perché arrivano le farmacie di turno. Vai, regia, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene bene bene, dunque andiamo su avanti con le farmacie di turno. Teramo città, farmacie del corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Antonelli Mociano, ad altri a Picella, a Pinedo Silvi di Febo, via Trieste Pineto, Giunova, Parere Strobbe, via Galilei, in Val di Vrata, Villa Lempa, Cappellaccia, Controguerra, a Roseto Mannella, a Castilenti, farmacia di Isidoro, in Val Romano di Febo, Basciano, Chierichetti, Morodoro, a Castellisola, Corinti, via Nuova Colledara, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del corso San Giorgio, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e martedì. Vai, le super classifiche adesso con prima una cosa importante arriva, e cioè le canzoni sotto l'ombrellone, mi sembra doveroso, prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, Radio Mica International 48, non sbagliamoci con i numeri, vabbè, ma mancano pochi giorni per 49, va bene, poi 50, poi vediamo, va bene, poi 60, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, le super classifiche del giorno con Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo, Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, andiamo adesso a vedere una classifica speciale, questo lunedì, lunedì 8 di giugno. Parliamo di tennis, il fatturato dei tornei, dove si incassa di più, si fattura di più. Al primo posto Wimbledon, davanti agli Open americani, al terzo Roland Garros in Francia, al quarto Australian Open, al quinto Italia, Roma, internazionali, perfetto, mamma mia, sono un ballo di milioni su milioni, è oro il tennis adesso. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci andiamo subito, prima due cose, due importanti, e poi subito con l'oroscopo del lunedì, tanto per ricominciare, tanto per gradire. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito con l'oroscopo del giorno, lunedì 8 giugno 2026, Ariete. Le tensioni sono perché il clima generale in cui ti stai muovendo è cambiato e questo ti obbliga a ridefinire anche le tue priorità. Toro, qualcosa richiede da parte tua una sorta di interruzione per quanto riguarda le decisioni in materia economica. Gemelli, passate un momento di grande tensione emotiva di ieri, adesso riesci a mettere molto meglio a fuoco il tuo percorso nel lavoro. Cancro, nel lavoro sei diventato ancora più severo con te stesso, la tua esigenza cresce e lascia poco spazio al fattore umano. Leone, senza che tu facessi niente, il clima del lavoro adesso è cambiato, è diventato molto più favorevole ai tuoi progetti. Vergine, oggi nel lavoro sarà necessario trovare il modo di mediare tra le tue aspirazioni, che sono più ambiziose del solito, e i limiti oggettivi che ci sono. Bilancia, le prospettive per il lavoro sono più che rose, a condizione che tu sia in grado di trovare un accordo con i collaboratori. Scorpione, la voce dell'amore continua a far sentire in maniera sufficientemente melodiosa, sciogliendo le tue resistenze. Sagittario, è inutile nascondere le emozioni, perché più cerchi di simularle più emergono in maniera anarchica e disordinata. Capricorno, oggi potrai decidere di mostrarti un po' più ruvido nel lavoro, facendo in modo di imporre un tuo punto di vista. Acquario, cerca di anticipare almeno in parte gli eventi del lavoro, ora che sei sempre più consapevole che vai verso un periodo di espansione. Pesci, la luna è sempre tuo ospite, ti rende più ricettivo a quello che succede attorno a te. È il momento di fare un po' attenzione anche alle spese. Perfetto, andiamo avanti con invece la televisione. Stasera cosa c'è? Su Rai 1, Tutti tranne te. Su Rai 2, The Uncount, Fino all'ultimo bivio. Su Rai 3, Mussolini, Le verità nascoste. Su Rete 4, Quarta Repubblica Attualità. Canale 5, Super Karaoke. Su Italia 1, Hunter's Prayer, La fuga. Su La 7, Propaganda Live, in questo lunedì. Su TV 8, Robin Hood, Principe dei Ladri. Su 39, Little Big Italy, Little Big Italy. Mentre su Rai Movie 24 arriva il film western Passione
0: ribelle. E là, vai. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a partire da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, i consigli dell'architetto, i mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi arriva il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la canzone e la musica leggera italiana. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, lunedì 8 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo anche adesso alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok. Bene signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata e buone vacanze, perché siamo in tema di vacanza, eh. C'è tempo per dirci anche ciao ciao. Vabbè, ciao, sentiamo le prossime edizioni più tardi, mi raccomando, sempre con Radio Amica International. Buone vacanze, ciao.

Vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Yeah.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime...

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini.

Lati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare sirena, tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: God, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo.

Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore. Poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

fiscale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, di 8 giugno 2026, San Medardo. Il segno più del giorno è il segno dei gemelli. Bene, parleremo più tardi di questa notizia. È stata una domenica molto importante per lo sport azzurro. Anche Cobolli, pur perdendo la finale con Zverev, la finalissima al Roland Garros a Parigi, però insomma è uscito a testa alta Cobolli, chiaramente. Panatta lo ha consolato. Panatta è stato l'ultimo vincitore italiano da 50 anni a questa parte. Va bene, poi ancora il calcio, l'Italia under 17 è campione d'Europa, finalmente si sta svegliando qualcosa. È la prima formazione, la prima nazionale, insomma, la prima squadra dell'Italia, nazionale di Baldini, vince ancora in Grecia, gol di Pio Esposito, una Italia che ci appartiene, leggendaria naturalmente, e poi veramente leggendario, Kimi Antonelli, che vola in classifica, primo anche a Montecarlo davanti a Hamilton. E poi ancora parleremo di queste altre notizie, oltre un milione di persone per Papa Leone, che da Madrid scuote l'Europa intera. L'offerta di Banca Intesa su Monte Paschi Siena, bloccata la mossa di BPM. In campo anche Unipol Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal Banco di Siena. E ancora, vediamo un'altra notizia, Zangrillo, pubbliche amministrazioni, buste paga rafforzate, anti-inflazione. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, missili sull'Iran. Nella notte decollano i caccia israeliani e hanno colpiti dei punti molto punti militari molto importanti in Israele, in Iran, scusate. Attentato a nord di Tel Aviv, un morto. Mossa di Bibi, frustrazione di Trump, l'intesa stava per essere firmata, invece così si va per le lunghe. Zelensky appella all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz, appunto per porre fine a questa guerra. Attualmente Zelensky è in grado di poter essere d'accordo anche per dare eventualmente il Donbass. E ancora a Crans-Montana, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Tragedia Varese, l'auto sbanda, travolti in cinque, morta una ragazza, stiamo parlando del Lago Maggiore. Bene signori, di questo altro parleremo più tardi. Complimenti anche alla Sant'Egidiese, che nonostante abbia perso, ma ha perso 2-1 col minimo, e sono sicuro che a Sant'Egidio, visto che c'è in palio la Serie D, vedrete come corre la Sant'Egidiese in quest'ultima partita contro il Grassina, che comunque giocava molto molto bene. Però un conto vederlo in casa, un conto fuori, staremo a vedere. Ieri gran bella giornata di sole, naturalmente per il mare tantissima gente, e si stava da Dio, devo dire la verità, e onestamente ero anch'io presente, e devo dire che si stava veramente molto molto bene, ed era un piacere con un caldo che c'era, ma anche un fresco, un'arietta fresca che stimolava. Via, dunque allora apriamo subito e diamoci una botta di energia prima di primissima. Sentiamo, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, apriamo prima parte, siete benvenuti e benvenuti anche a questo lunedì 8 di giugno 2026. Vuole il tempo. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Va 10 plus, 10 cantautori, attori e cantanti che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Chalet, la Sirenetta, Riccardo Tortore Torino.

0: La massima del giorno tra poco con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito al momento della massima del giorno. Si convive con tutto, anche con noi stessi. Pensate un po', perché a volte non ci riconosciamo. Vabbè, dunque, non andiamo d'accordo neanche con noi stessi. Vabbè, vediamo la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Ossigeno puro sulla Mica Radio Mica International significa la parte orchestrale di Radio Mica, solo per orchestra. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Cernovolta e il West. E ancora andiamo avanti, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana. Tra poco le notizie importanti che abbiamo. Prima ancora prendiamoci un caffè al Bar Galleria 900 in Teramo.

Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così, dunque ci siamo, arriva il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Amica Internazionale. Va bene, vi aspettiamo perché domenica 13 settembre, alla ripartenza del Radio Domenica Show, inizia la nuova stagione. Chiaramente vi diremo qual è stato è stata la canzone super tormentone dell'estate 2026. Grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobile Arredi. Andiamo al Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novarido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, solo base di pesce, chiama al 348 53 88 978, perfetto. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone firmata naturalmente da Irama, si chiama Cabana, prossimi al cambio, vabbè, come giusto che sia. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Va bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, eh. Sentiamo, prima ancora arriva Top Clean, andiamo pure con Top Clean, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero

0: Te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo pronti via con il tempo che farà quest'oggi. Bellissima giornata di sole. Un campo ad alta pressione raggiunge e abbraccia la nostra regione, quindi tempo stabile per tutto questo lunedì, ma anche domani, poi domani, insomma. Poi attenzione, perché da mercoledì e giovedì arriva il gran caldo. Zero termico intorno ai 3900 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 14, più 28, Sulmona più 16, più 30, Pescara più 19, più 28, Chieti più 17, più 28, Teramo più 17, più 29, Genova più 19, più 27, Roccaraso più 12, più 22, Martinsicuro più 19, più 28, San Benedetto del Tronto più 19, più 29. Questo è quanto in questo 8 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 159 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 206. Ok, perfetto, bene, veniamo al sole che è sorto alle 5:25, tramontare questa sera esattamente alle 20:34. Bene così, signori, ci siamo. Allora, è arrivato il momento adesso, magico momento riservatissimo per l'appunto al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo. Perfetto, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservatissimo al notiziario del giorno di oggi, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo. Il segno pipì del giorno è il segno dei gemelli in questo lunedì 8 di giugno. Bene, andiamo subito con la prima notizia. Banche, la battaglia su Siena. Intesa Unipol Biper verso l'OPAS per bloccare l'affondo di BPM. Consigli convocati la notte per definire l'offerta su MPS e contrastare la proposta di nozze inviata dal Banco Allovaglio in una lettera. Montepaschi di Siena, insomma, è la più ricercata. L'accelerazione di Cadesas promossa di Castagna, insomma, arriva anche all'intesa, all'offerta di Intesa, e c'è anche Unipol Viper verso l'OPAS. Bene, e al centro operazione filiera che parte da Montepaschi di Siena arriva a Generali passando da Mediobanca. Insomma, vogliono fare cose in grandi, La lettera e il board già convocato, il tentato blitz del banco PBM sul Monte Paschi Siena. La riunione già fissata per oggi del CDA di Monte Paschi Siena per reintegro dei consiglieri discuterà delle offerte. E ancora, i rischi sono legati alla complessa operazione di integrazione tra Monte Paschi di Siena e Mediobanca. La mossa antifrancese d'Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, il freno su Siena l'Agricole, oggi primo azionista di PBM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 30% dalla BCE. Nella banca senese il governo italiano detiene soltanto il 5%. E ancora andiamo avanti. Dunque, la banca verte, pur diluendo la sua quota all'8,5%, avrebbe ancora la forza di crescere nel nuovo gruppo. E ancora, l'ex ministro Tremonti: per il nostro paese c'è il rischio di perdere tutto a vantaggio di Parigi e Berlino, quindi fanno bene sia Intesa che Unipol Viper a prendersi e acquistare Monte Paschi Siena per risparmio italiano. E ora BPM rischia di finire a Parigi. Il colosso transalpino potrebbe essere tentato da un'OPA sulla banca milanese. Conquistando Piazza Meda potrebbe rafforzare il suo peso sul nostro mercato. E ancora, gli statali verso la firma del contratto, aumenti medi mensili da 160 euro lordi prevista per domani. La riunione decisiva all'Aran con i sindacati, regole anche per l'intelligenza artificiale. Buste paga rafforzate contro l'inflazione, un piano per i giovani. Il ministro per la pubblica amministrazione entro l'estate anche rinnovi di sanità enti locali. Vannacci del centrodestra dovrebbe sposare i nostri valori, dice Paolo Zangrillo. E ancora andiamo avanti. Ballottaggi oggi, si verdetti per le comunali, affluenza in calo sotto al 30%. È l'ultimo test delle comunali e politiche del prossimo anno. Prima delle comunali e politiche del prossimo anno, del 2027, attesa per responsi di Chieti, Macerata, Arezzo, Andria, Lecco e Agrigento. Il caso Vigevano in Abruzzo. Legnini sfida il centrodestra, che si è unito all'urno anche 148 centri in Sardegna per il primo turno. Insomma, c'è molta attesa per queste elezioni comunali, almeno per le grandi città. Vedremo che succede, nel pomeriggio cominceremo a sapere con gli exit poll. La maggioranza, il piano Meloni, urne nell'autunno 2027, manovra anticipata. La premier punta sulla ripresa economica a metà del prossimo anno, la strategia per arginare Vannacci, che potrebbe arrivare al 10%, e prendere voti anche dalla sinistra. Covid, preferenze per i progressisti, il centro-sinistra cerca le battaglie comuni. Accuse contro un senatore di Forza Italia, Russa ordina accertamenti subito. Un'imprenditrice denuncia Silvestro: mi ha violentato a difesa, tutto falso, ci divertiremo in tribunale. E ancora, Madrid è in piazza per Leone, quasi 1,5 milioni di persone per Papa Leone. Oggi discorso al Parlamento, il Papa davanti a una folla oceanica: senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa. Nel pomeriggio riceverà a porte chiuse le vittime di abusi della Chiesa spagnola. Il pontefice ha chiesto anche di tessere reti tra le istituzioni in nome della dignità umana. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo, in mattinata vedrà il premier Sanchez. L'incontro con gli artisti, Bandera strappa applausi: l'intelligenza artificiale ci sta rubando l'anima. L'attore si è avvicinato alla fede dopo l'infarto del 2017, confesso qui di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio, dice Antonio Banderas, attore spagnolo. conosciutissimo in tutto il mondo, anche in Italia. Quindi andiamo avanti. Le folle radunate intorno all'idea, la forza di Leone scuote l'Europa. La visione del Papa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente, ottiene grande consenso simbolico, conferma il suo ruolo politico sulle traccia di Papa Wojtyła. E ancora, voltiamo pagina. Iran crolla il cessato di fuoco, Israele bombarda l'Iran, l'Iran bombarda Israele. L'IDF attacca a sud di Beirut, razzi di terra su Israele, pronta risposta di Israele, bombardato con l'occhio degli USA la capitale libanese, colpito anche il centro di comando di Hezbollah, e Pasdaran rispondono con raid missilistici. Tel Aviv fa decollare i caccia. Attentato a nord di Tel Aviv, diverse sparatorie, un morto, Hamas esulta, resistenza eroica, dice Hamas. Il regime ha preso di mira la base aerea di Ramat David, la tregua violata più volte, Ben-Gvir, Teheran deve bruciare. La frustrazione di Trump che frena Bibi, l'intesa deve essere firmata a giorni. La reazione del presidente americano, non sono contento dell'offensiva su Beirut, spero che ora l'accordo non salti. I droni russi colpiscono Chernobyl, l'appello di Zelensky all'Europa e il mondo in guerra. Va bene, dunque, colpito un deposito nucleare vicino alla centrale, al vertice di Londra, i volontari russi discutono su come rafforzare la difesa ucraina. Il voto in Armenia, si temono interferenze a Mosca. I difficili colloqui con Putin, il premier finlandese Straub, chiederci se la politica degli Stati Uniti sia nell'interesse dell'Unione Europea o se l'Europa debba cominciare a fare di testa sua. E beh, mi sembra anche giusto e doveroso. Bene, andiamo ancora avanti. Prada presenta a New York la sua tuta spaziale. Passiamo adesso alla guerra e a cose un po' più effimere ma importanti. Non è un capo che si vedrà, se nascosto sono strati di protezione il vuoto a 200.000 km dalla Terra. Eppure Prada e Action Space l'hanno presentato a New York come si presenta una collezione. Va bene, dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Crans-Montana, le ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore della coppia accusato di traffico d'armi. La denuncia contro Daniel Monet di uno degli avvocati delle vittime del rogo. I PM dovranno verificare se i coniugi Moretti abbiano riciclato denaro sporco per i loro affari. L'uomo aveva aiutato con 20.000 euro l'apertura del Constellation, dove la notte di Capodanno sono morti in 41 ragazzi. Minetti, la testa che ha smentito i festini, ma ha fatto quelle dichiarazioni ai giornali. La donna nega anche di aver subito abusi da Cipriani. Il Fatto Quotidiano, il giornale, rilancia. Pubblicheremo le conversazioni. Vabbè, insomma, chiaramente questa ragazza rischia di mettersi in un mare di guai. Va bene, andiamo ancora avanti. Auto falcia un gruppo di ragazzi sul Lago Maggiore, morta una 17enne, 4 feriti. I 5 amici erano diretti al Lago Maggiore da Varese e camminavano sul ciglio della strada quando la vettura è sbandata, travolgendo. La giovane è deceduta, sul colpo gravi gli altri. Il conducente, un trentenne italiano, è rimasto ovviamente ferito, sottoposto a droga e alcol test. Vedremo un po' cosa aveva ingerito. I carabinieri stanno accertando anche se l'uomo guidasse a velocità elevata, ricoverato, operato anche un quindicenne. Si ribalta una barca di migranti, recuperati 10 cadaveri. Naufragio avvenuto in acque maltesi, messe in salvo altre 48 persone. La guardia costiera continua comunque le ricerche. Andiamo ancora avanti, veniamo un altro. Un'altra notizia riguarda la notizia che provengono da Teramo dintorni. Voleva fare una strage al liceo, il caso del 17enne in Cassazione, impugnato l'ordinanza a cui il tribunale riesame lo ha scarcerato e messo in una comunità. Gli avvocati e lo studente alla Suprema Corte, non c'è l'attualità, la concretezza del pericolo. Approdo in Cassazione il caso dello studente modello di 17 anni che secondo l'accusa sulle chat segrete annunciava una strage al liceo artistico di Pescara, progettava la rivoluzione suprematista. E ancora, minaccia alla moglie, ti sciolgo nell'acido, a processo un 50enne professionista accusato di minacce e maltrattamenti davanti ai figli minorenni. Prima o poi ti sciolgo nell'acido, un dolente cronaca giudiziaria, quella che prende forma è un rinvio a giudizio disposto dal giudice veneziano che manda a processo un professionista 50enne di Teramo accusato di minacce e maltrattamenti alla moglie, aggravati dal fatto di averli fatti in presenza dei due figli minorenni. E ancora andiamo avanti. Dunque, schianto frontale, feriti 4 giovanissimi. Si tratta di 3 ragazzi di 19 anni e uno di 21, sono ricoverati a Teramo ed Atri. Un giovane ha riportato trauma gravi. Appartamento svaligiato, Villa Pavone, fallisce il colpo in casa a Frontarola. Nuovo furto in casa nel quartiere Teramani, l'ultimo è stato messo a segno a Villa Pavone. I malviventi sono entrati in un'abitazione singola, dopo aver forzato una porta finestra, scavalcato il muro dell'ascensore, sono entrati e hanno rubato monili in oro. È andata male invece a Frontarola perché i ladri sono fuggiti nel momento in cui sono rientrati i proprietari. Dunque Villani, sindaco di Pietragabella, dice no alla fusione, alla fusione con la Grande Teramo, sì all'aggregazione. Il sindaco di Pietragabella interviene sul progetto di Grande Teramo lanciato al collega di Montorio. Vacanze, i contatti arrivano a 2,5 milioni di persone, cresce l'attività online generata dal portale offerta turistica. Da gennaio 4.600 richieste di preventivi alle strutture. Insomma sarà una grande estate quest'anno davvero. Dunque, Strisce Blu aumentano posti e prezzi orari, Martinsicuro parcheggia pagamento attivi fino al 30 settembre, doppio il costo degli abbonamenti. Scalatore scivola e si ferisce la caviglia, soccorso sul Gran Sasso, intervento la serata di ieri per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, il vallone delle Cornacce sul versante teramano del Gran Sasso in prossimità del rifugio Franchetti. E ancora andiamo avanti, Teramo Mare, spuntano ostacoli, interferenze con aree tutelate. Il consigliere di Massimo Antonio svela una nota del Ministero della Cultura che sollecita chiarimenti. Necessari approfondimenti sulle soluzioni progettuali che interessano anche il tratto di Giulianova. All'ANAS, il titolare dell'opera, sono stati chiesti documenti relativi alla zona dei laghi artificiali da conservare. A Nereto, asfalti a pezzi e voragini del piazzale dietro al liceo scientifico di Peano Rosso di Reto, il manto stradale sembra essere stato bombardato ma nessuno se ne occupa. Psichiatria, sia la nuova organizzazione, il cittadino governante, l'UGL Salute, bene il servizio a Teramo, la riabilitazione a Giulianova. Continua a far discutere il caso psichiatria all'ospedale di Giulianova con una serie variegata di posizioni. Arrivano due interventi favorevoli alla decisione della ASL. Festa per i 100 anni della signora Vallì di Blasio, il sindaco consegna una targa all'ex maestra, grande appassionata della cucina, che ha compiuto ieri 100 anni. Complimenti anche dalla redazione di Radio Amica International. E ancora, studenti del liceo scientifico a Siracusa per Antigone, il teatro greco, si è rinnovato l'appuntamento del liceo scientifico di Teramo con le rappresentazioni del teatro greco promossa dalla Fondazione INDA. E ancora andiamo avanti, cimiteri ad Atri, revocato l'incarico alla ditta, il comune rescinde il contratto con l'impresa concessionaria dopo l'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura. L'azienda aveva proposto gli interventi nel 2015 e nel 2018 si era aggiudicata la gara. A 14 chiusa due notti tra Pineto e Pescara, lavori nelle gallerie, autostrada chiusa per due notti tra Atri, Pineto e Pescara, a rendere noto è la società di gestione della 14, si chiuderà dalle 22 alle 6 sia stasera sera che domani sera. E ancora andiamo avanti, ex fornace a Roseto, tempi brevi per la demolizione, dopo che è giunto dalla sovrintendenza in arrivo l'autorizzazione paesaggistica. Bene signori, è tutto per il notiziario, adesso la lunga pagina dello sport. Antonelli, Chimi Antonelli, sempre lui, nuovo principe di Monte Carlo, ma nuovo re soprattutto della Formula 1. L'italiano Mercedes vince a Monaco 22 anni dopo il pescarese Trulli. Hamilton è secondo, Leclerc finisce al muro e si ritira. Dunque la vittoria è tanto storica quanto incredibile, una corsa pazza tra incidenti e una seconda partenza da brividi. Il Gran Premio di Monte Carlo in corona Chimi Antonelli, principe del principato di Monte Carlo Monaco. Ha vinto davanti al ferrarista Hamilton, terzo Red Bull Isaac Kajar, poi al quarto Piastri su McLaren, al quinto Lewson su Racing Bulls e al sesto c'è Lindbergh Racing Bulls, e poi arriva finalmente all'ottavo posto abbiamo Albon Williams, mentre tra i ritirati purtroppo c'è anche Leclerc. Va bene, la classifica piloti, primo posto per Kimi Antonelli, 156 punti avanti a Lewis Hamilton che ne ha 90, George Russell ne ha 88, Charles Leclerc 72, Oscar Piastri ne ha 58. Ok, Kimi Gongola, la mia macchina è una vera bestia. Leclerc amaro, l'incidente è tutto molto frustrante. Hamilton dice un secondo posto speciale. La macchina di Leclerc, dice Leclerc appunto, non frenava. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con il tennis. Cobolli sfiora l'impresa, ma Zverev non fa sconti. L'italiano recupera 2-7, però il quinto crolla fisicamente e si arrende. Il tennista romano, sono state le settimane più belle della mia vita. Sasha ha meritato questa vittoria, ma spero che, coronato il suo sogno, in futuro toccherà a me vincere. Il tedesco ha 30 anni, conquista finalmente il suo primo slam dopo una serie di finali perse il suo slam. Adesso è arrivato il lieto fine, senza il sostegno del pubblico in questi giorni non sarei mai riuscito. MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria, 100ª vittoria, sul podio anche Acosta e Bagnaia. Bezzecchi cade ma resta in testa alla classifica mondiale. E torniamo al calcio con la nazionale amichevole. Dunque l'Italia Kalbis in Grecia col solito Pio Esposito, l'attaccante dell'Inter ancora decisivo. Gli azzurri vincono in inferiorità numerica. L'Under 17 compie l'impresa di giornata e conquista il campionato europeo contro il Belgio. Finisce 1-0, anzi finisce ai calci di rigore. Vince l'Italia, complimenti per questi 17 anni, il futuro è qui. Baldini lo ha detto e lo ha dimostrato anche con queste due partite vinte tutte e due. E adesso il nuovo presidente, che sarà Malagò o Avete, vedremo un po'. Chiaramente non è che potrà mandare via tranquillamente un Baldini vincente così, vabbè, staremo a vedere, anche perché lui è anche un uomo fortunato, devo dire che è molto molto fortunato. Beh, la fortuna è una componente importante della nostra vita, assolutamente sì. E ancora, veniamo adesso a Dagasso. Dagasso, giocatore ex del Pescara. Un anno fa dice: io giocavo in Serie C col Pescara, adesso sono in nazionale e vinco pure, complimenti. Va bene, dunque veniamo a Rixer. Ricordate, giocatore dell'Inter, ha avuto un uomo allora in campo però è cosciente, attimi di paura. Durante la Danimarca-Ucraina l'ex Inter aveva accusato un arresto cardiaco nel 2021 e anche ieri la partita è stata sospesa al 65esimo, cioè a 30 minuti dalla fine della partita circa. Hanno visto accacciarsi ancora una volta Eriksen e sono fermati. Roba su Greenwood: Gattuso vuole Gimenez, i gelorossi valutano anche Ruggeri dell'Atletico. Continua la caccia agli allenatori tra Serie A e mercato estero, mentre sulla compravendita dei giocatori pesa l'imminente avvio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. Giovedì si parte con Messico e Sudafrica e così impazza la girandola delle panchine nel massimo campionato italiano col Sassuolo, che ha definito l'accordo con Alberto Aquilani dopo un grande annata con il Catanzaro. E ancora andiamo avanti. Dunque l'Ascoli è tornato in Serie B con la firma di un pescarese, Tomei, allenatore quasi sconosciuto. Finale playoff, Brescia Capo finisce 3-0. Il tecnico Tomei, artefice del trionfo, in campo anche l'ortonese Bando. Sarà l'Ascoli ad accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della Serie C. Insomma, veramente l'Ascoli una scalata per arrivare in Serie B con Piero Merito, e quindi buona annata, adesso arriva il bello. E testa a testa di Bari Boucher a Pescara, si lavora per tenere Sajut, i due allenatori in pole, ma occhio a De Giorgio, alla conferma magari anche di Gorgore, che ha fatto veramente bene a Pescara, perché cambiarlo? Il club bianco-azzurro sta parlando con la Cremonese per avere i centravanti italo-camerunense e si aspetta la risposta del portiere Prizzari. Li vorrebbe anche questo il presidente Sebastiani a Pescara. Il Pinito tratta Scheffer, può salutare Postiglione, piace il terzino argentino della Carrarese. Il difensore vicino al Benevento per il centrocampo continua il pressing su Vallocchia. Il 18 luglio si parte con i tiri, si va a Palena per il Pineto. Teramo, priorità su Erinovi, ora si stringe su Giambè, settimana decisiva per il pescaggio, piace Pierulli per il centrocampo. Salustri, il più ricercato sul mercato, rebus sul destino di Messori, valutazione in corso su Bruni. Il 16 giugno è fissata la scadenza per presentare la domanda di iscrizione alla Lega Pro e vedere un pochino se si apre la strada per la Serie C. Ricordo che il Teramo è in testa alla classifica per il ripescaggio, basta una squadra che non ce la fa ad affrontare la Serie C, che pronti via, ecco che arriva il Teramo, speriamo bene, insomma, no? L'anno scorso eravamo al 7° posto, quest'anno siamo primi, vediamo un po' se succede qualcosa. Va bene, intanto si prepara anche, ci si prepara per qualche rinnovo nel Teramo Calcio. Ciro, in attesa di definire se sarà Serie C o Serie D, e dopodiché chiaramente via sul mercato. Notaresco, passi avanti sullo stadio, domani un fiduciario della Lega Mosciano per verificare l'idoneità del Mario Rodi, perché bisognerà ristrutturare il campo di Notaresco, lo stadio, e quindi si andrà chiaramente a giocare a Mosciano. E ancora l'Aquila, il nodo mister per iniziare a ricostruire, si parla di Capellacci, ma la Sant, se dovesse andare in Serie D, si darà ben stretto Capellacci, anche perché il Sant'Egidio ci vive un momento davvero particolare, gente in festa per anche questo risultato di sconfitta a Grassina 2-1 nella partita andata, ma sapete benissimo che poi al ritorno sarà tutta un'altra storia, e la Sant'Egidiese sta preparando la festa, anche perché ho visto la partita, buona parte della partita, devo dire che questa Sant'Egidiese di Capellacci gioca veramente al calcio, ma anche il Grassina non era male, però fuori casa bisogna vederla. Giulianova sfuma il ritorno di Boccanera, fumata nera per l'estremo difensore, prende peso l'ipotesi del portiere Under. Insomma, il Giulianova si sta ristrutturando pian pianino, naturalmente, per il nuovo campionato. Abbiamo parlato della Sant'Egidiese, il Casol salva la Sant con rigore in recupero, il Grassina domina la partita e punge con Frezza e Borghesi. I Bertiani sotto tono, nel recupero entra Gadaletta che si guadagna il penalty, domenica c'è il ritorno. Abbiamo 90 minuti, dice Gadaletta, per dire la nostra chiaramente per questa partita, e obiettivamente insomma non si può dire che la Sant'Egidiese non abbia tutte le carte in regola per poter andare in Serie D. Il Chieti verso la cessione, 72 ore per la verità, entro mercoledì la società incontrerà Pistilli, il primo nodo è il pagamento degli stipendi arretrati. Certo è che comunque acquistare e pagare circa €1 milione, €1 milione e mezzo per tutti i debiti del Chieti Calcio per poi fare l'eccellenza, mi sembra un po' assurdo. Vabbè, comunque naturalmente per chi lo accetta vorrà dire che è un impegno probante. Bene, veniamo adesso agli appunti di Mica, stop al notiziario, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Vediamo subito gli appunti di Radio Amica International. Facciamo gli auguri più belli di una buona stagione estiva, buone vacanze. Siamo già in tema di vacanze, siamo all'8 di giugno. Pensate un po', la scuola ci chiude, eccetera, eccetera. Beh, insomma, vabbè. Dunque, allora, cosa va oggi su Radio Amica per la musica? Abbiamo chiaramente il momento riservato a 10 plus, cioè praticamente 10 autori, cantanti, cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. Di Sante Mobili Arredi in via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto dagli Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, tra poco le notizie riservate, prima ancora arriva la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità.
2: scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: E siamo arrivati alle notizie riservate, dunque i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo, il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita, mandala tramite WhatsApp al 335-654-507 che è il numero di Radio Amica International. E poi domenica 13 settembre alla ripartenza per la nuova stagione del Radio Domenica Show, prima puntata, domenica 13 settembre 2026, vi diremo e vi daremo la canzone regina dell'estate 2026. Qualche idea c'è già, eh? Vabbè, dunque, andiamo ancora avanti con Ristorante Arrechino da Sante, solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271, residence, presso il Residence Tortorella, Arlecchino da Sante, solo pesce. Allora andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora signori, andiamo pure avanti con la raccolta porta a porta, oggi lunedì 8 di giugno, stasera va all'organico, dopo le ore 20 sotto il porto di casa l'organico. Bene signori, è il momento della fortuna, attenzione con i nostri super festival del momento. Allora ci siamo, prego, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-654-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Bene, così ci siamo, è arrivato il momento della fortuna. Vabbè, allora sentiamo un po', concorso numero 89, la combinazione vincente. Domani, martedì, vi diamo i numeri nuovi del concorso numero 90. Dunque attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto 27 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 16.377 euro, ai 4 230 euro e 63 centesimi, ai 3 20 euro 09, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente: 2 7 29 68 72 89, numero jolly 57, Superstar 38. Si riparte domani martedì con un monte premi che vola a 176 milioni e 100 mila euro. Siamo arrivati a quota 200 milioni e vai, poco ci manca. Vabbè, spero che esca prima, insomma. Va bene signori, andiamo ancora avanti perché arrivano le farmacie di turno. Vai regia, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene bene, dunque andiamo subito subito avanti con le farmacie di turno Termocittà, farmacie del Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, Antonelli Mociano, ad altri a Picella, a Piede dei Silvi di Febo, via Trieste Pineto, Giunova, Parere Strobbe, via Galilei, in Val di Vrata, Villa Lempa, Cappellacci a Controguerra, a Roseto Mannella, a Castilenti, farmacia di Isidoro, in Val Romano di Febo, Basciano, Chierichetti Mordoro, a Castellisola, Corinti, via Nuova Coledara, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso Umberto Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramocittà, farmacia del Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è martedì. Vai, le super classifiche adesso con, prima una cosa importante, arriva, cioè le canzoni sotto l'ombrellone, mi sembra doveroso, prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, Radio Mica International 48 non sbagliamoci con i numeri, vabbè, ma mancano pochi giorni per 49, va bene, poi 50, poi vediamo, va bene, poi 60, vabbè, dunque andiamo ancora avanti, le super classifiche del giorno con Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità per personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, andiamo adesso a vedere una classifica speciale questo lunedì, lunedì 8 di giugno. Parliamo di tennis, il fatturato dei tornei, dove si incassa di più, si fattura di più. Al primo posto Wimbledon, davanti agli Open americani, al terzo Roland Garros in Francia, al quarto Australian Open, al quinto Italia, Roma, internazionali, perfetto, mamma mia, sono un ballo di milioni su milioni, è oro il tennis adesso. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci andiamo subito, prima due cose due importanti e poi subito con l'oroscopo del lunedì, tanto per ricominciare, tanto per gradire. Vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. And you can feel
4: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piero Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito con l'oroscopo del giorno, lunedì 8 giugno 2026, Ariete. Le tensioni sono perché il clima generale in cui ti stai muovendo è cambiato e questo ti obbliga a ridefinire anche le tue priorità. Toro, qualcosa richiede da parte tua una sorta di interruzione per quanto riguarda le decisioni in materia economica. Gemelli, passate un momento di grande tensione emotiva di ieri, adesso riesci a mettere molto meglio a fuoco il tuo percorso nel lavoro. Cancro, nel lavoro sei diventato ancora più severo con te stesso, la tua esigenza cresce e lascia poco spazio al fattore umano. Leone, senza che tu facessi niente, il clima del lavoro adesso è cambiato e è diventato molto più favorevole ai tuoi progetti. Vergine, oggi nel lavoro sarà necessario trovare il modo di mediare tra le tue aspirazioni, che sono più ambiziose del solito, e i limiti oggettivi che ci sono. Bilancia, le prospettive per il lavoro sono più carose, a condizione che tu sia in grado di trovare un accordo con i collaboratori. Scorpione, la voce dell'amore continua a far sentire in maniera sufficientemente melodiosa, sciogliendo le tue resistenze. Sagittario, è inutile nascondere le emozioni, perché più cerchi di simularle più emergono in maniera anarchica e disordinata. Capricorno, oggi potrai decidere di mostrarti un po' più ruvido nel lavoro, facendo in modo di imporre un tuo punto di vista. Acquario, cerca di anticipare almeno in parte gli eventi del lavoro, ora che sei sempre più consapevole che vai verso un periodo di espansione. Pesci, la luna è sempre tuo ospite, ti rende più ricettivo a quello che succede attorno a te. È il momento di fare un po' attenzione anche alle spese. Perfetto, andiamo avanti con invece la televisione. Stasera cosa c'è? Su Rai 1, Tutti tranne te. Su Rai 2, The Uncount, fino all'ultimo bivio. Su Rai 3, Mussolini, le verità nascoste. Su Rete 4, Quarta Repubblica Attualità. Canale 5, Super Karaoke. Su Italia 1, Hunter's Prayer, La Fuga. Su La 7, Propaganda Live, in questo lunedì. Su TV 8, Robin Hood, Principe dei Ladri. Su Tele 9, Little Big Italy. Mentre su Rai Movie 24 arriva il film western Passione Ribelle. E là, vai. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, a partire da Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche. I consigli dell'architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Da oggi arriva il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la canzone, la musica leggera italiana. I nostri festival, una foto per estate, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, lunedì 8 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Veniamo anche adesso alla web radio, all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok. Bene signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, buona giornata e buone vacanze, perché siamo in tema di vacanza, eh. C'è tempo per dirci anche ciao ciao. Vabbè, ciao, sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, mi raccomando, sempre con Radio Amica International. Buone vacanze, ciao.

del sogno, Chalet, la Sirnetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirnetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: out, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divento l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.